città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo rimani, ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: estate.
1: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
2: Solo nostra.
1: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno. Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
5: Guida!
4: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
5: risparmia!
4: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
6: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
4: Con Take and Drive vinci sempre tu.
6: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
1: È lo sport del momento, è il padel.
0: Clodia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
8: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
8: 041 49 65 905.
9: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
10: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
9: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
10: E ora una super novità, con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
9: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: Fioccarote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
1: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile. Il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
0: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
2: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
0: secondo la migliore tradizione.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
0: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
1: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
4: Da Casa Mania trovi

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
7: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
6: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
7: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
6: Prenota online su centroastoria.it.
8: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
1: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
0: Scopri di più su somit.it.
1: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
0: Affidati a noi.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
2: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
1: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
2: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
4: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
4: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
4: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
6: Il modo migliore di respirare.
7: Il modo migliore di climatizzare.
6: La silenziosità assoluta.
7: I consumi ridotti fino al 70%.
6: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
7: I migliori sul mercato.
6: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
7: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
6: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
8: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
9: Non lasciarli allo stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 0274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
12: Ti prendo le mani.
11: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
1: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
0: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
1: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tardi.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Boscolo, formazione d'eccellenza.
5: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
4: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
5: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
4: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
5: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
4: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
5: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
7: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
7: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
7: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
8: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
9: Gran Sostanco, Eaton Beach.
8: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
9: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
8: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
9: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
8: Gran Sostanco, mi piace.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
1: Eccomi, buongiorno, buongiorno, buon giovedì. Oggi giovedì 20 agosto 2026. Da Radio BCS, da sotto Marina Lido, il mio buongiorno intanto. Sono un po' affannata, devo dire la verità, perché stamattina sembrava andasse tutto per il meglio, non ho trovato traffico, ero puntualissima, tranquilla, eccetera. Ho avuto un piccolo incidente. Fortunatamente niente di grave, con una bicicletta, vabbè, deve succedere prima o poi, perché con le biciclette io ho un rapporto molto conflittuale, devo dire. Vabbè, lo posso dire ridendo, perché ho urtato una bicicletta in via Madonna Marina, ma sembra, insomma, nessuno si sia fatto male, tutto tranquillo, anche perché insomma stavo andando a passo d'uomo e l'ho solo sfiorata, diciamo, questa bicicletta, però insomma, la signora è caduta, ma sembra non si sia fatta niente di male, però ho perso tempo, ho dovuto fermarmi naturalmente, assicurarmi delle condizioni del ciclista, ma poi sono partita di nuovo ed eccomi qua a darvi il mio buongiorno. Vabbè, ogni giorno deve succedere qualcosa, vabbè, comunque finché non niente di particolarmente grave, vabbè, andiamo avanti. Buon giovedì allora, giovedì ancora bello, perché le previsioni per oggi, non, almeno a quanto ho sentito ieri, non dovrebbero essere bellissime. Poi dopo ci aggiorniamo, vediamo quelle che sono le ultime anche sotto l'aspetto delle previsioni, e daremo un'occhiata come sempre anche alle notizie dell'ultima ora. Ma prima di tutto questo vi leggo l'oroscopo subito dopo la prossima canzone. Intanto, se volete anche mettervi in contatto con noi, 041 40 0046 è il nostro numero fisso, e 338 266 2777 invece per i vostri messaggi. Disco Bambino, questo è il progetto, la voce è quella di Sophie Alex Baxter, la canzone si chiama Dancing Without You. Subito dopo vi leggo l'oroscopo.

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: Eccoci all'appuntamento con l'oroscopo di questo giovedì 20 agosto. Intanto auguri a tutti coloro che oggi compiono gli anni. Auguri, buon compleanno a chi si chiama Bernardo, San Bernardo, buon onomastico. Auguri a tutti i festeggiati, a coloro che hanno qualche anniversario, ricorrenze importanti da festeggiare questo 20 di agosto. Ed ora sentiamo cosa ci predicono le stelle per oggi. Ariete, la luna in Sagittario vi rimette in moto e vi regala una bellissima ventata di ottimismo. Sentirete finalmente svanire quella sensazione di blocco dei giorni scorsi. Toro, dopo le tensioni di ieri, il cielo si fa decisamente più calmo e riflessivo. Oggi preferite osservare le cose da lontano piuttosto che buttarvi nella mischia. Gemelli, la luna si sposta in opposizione e vi chiede di fare attenzione ai dettagli. Evitate i discorsi troppo confusi e cercate di essere chiaro con chi vi circonda. Cancro, Marte continua a darvi una grande energia, ma oggi l'atmosfera richiede più organizzazione che passione. È la giornata ideale per rimettere ordine nella vostra quotidianità. Leone, il cielo continua a farvi brillare con Sole, Mercurio e Giove nel segno, ma oggi si aggiunge anche lo splendido favore della Luna. Vi sentite leggeri e pieni di gioia di vivere. Vergine, la nuova posizione della Luna potrebbe crearvi un po' di agitazione interiore o farvi sentire divisi tra i doveri di casa e la voglia di evadere. Non pretendete troppo da voi stessi, però, mi raccomando. Bilancia, con Venere che vi rende splendidi e la Luna che oggi stimola i contatti, la vostra vita sociale sarà al massimo. Sarà una giornata fantastica per incontrare anche persone stimolanti. Scorpione, la Luna ha salutato il vostro segno e la sensazione di tempesta emotiva svanisce. Oggi l'attenzione si sposta sulle cose concrete e sul vostro valore personale. Sagittario, la Luna entra trionfalmente nel vostro segno e vi regala una carica pazzesca. Il cielo vi invita a prendere in mano le redini della vostra vita e a seguire solo ciò che vi rende felici. Capricorno, oggi il cielo vi consiglia di fare un passo indietro e di muovervi dietro le quinte. La Luna vi invita a ricaricare le vostre energie e a non farvi coinvolgere dal caos esterno. Acquario, la Luna si fa decisamente più respirabile, anzi l'aria si fa decisamente più respirabile. L'opposizione dei pianeti in Leone si farà sentire meno grazie al sostegno della Luna, ecco la Luna è qua che c'entra, che favorirà i progetti di gruppo e le amicizie. Pesci, la Luna oggi si farà un po' severa. Vi chiederà di assumervi le vostre responsabilità, soprattutto in pubblico o nel lavoro. Non fatevi scoraggiare da qualche piccola critica. Non prendetevela più di tanto. E naturalmente auguri. Auguri a tutti e a tutte. Radio BCS.
2: Domanda, dove trovo dell'ottimo pesce?
3: A Chioggia, logico.
2: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
3: Felice, logico.
2: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
3: La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: La taverna di Nadia e Felice.
3: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
2: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
3: La taverna.
2: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
3: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
4: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
5: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
4: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
5: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
4: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
5: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
4: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
6: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
7: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
6: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
7: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
6: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
8: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
9: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
8: È una vera specialità.
9: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
9: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
9: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
12: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
13: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
14: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Mercoledì 19, Dire Straits Tribute. Giovedì 20, K-Pop Dream International. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party.
13: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
15: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
13: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
16: Il primo disco.
17: At first I was afraid.
16: Il primo stereo. La prima dedica.

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

canzone estiva. Ho pronti due bei successi degli anni 90 che ascolteremo tra poco. Un'occhiata prima alle notizie del giorno, vediamo cosa c'è in prima pagina. Questo giovedì 20 agosto 2026 c'è stata una nuova scossa di terremoto in Indonesia. La terra quindi trema ancora, questa volta di magnitudo 5.9, colpita la regione di Flores. Quindi ancora la terra che trema praticamente un po' dappertutto ultimamente. E poi sulla guerra Russia-Ucraina, un altro drone è caduto in territorio romeno e intanto c'è stato anche un raid su Kiev, colpito un ospedale pediatrico. Si contano ben 12 morti. Mamma mia, carneficina, con la guerra è così. A proposito di guerre, ecco, c'è Trump che annuncia una devastante guerra economica, in questo caso economica, contro l'Iran. Sarà come il D-Day, queste sono le ultime parole di Trump, in pratica l'ultimo attacco di Trump contro l'Iran. E poi ancora in primo piano c'è stato un incidente in Kenya, è precipitato un elicottero e tra i morti, decedute 7 persone, c'è anche un italiano. Ecco, questo è quello che si sa per il momento, secondo quanto riportano i media equatoriani. Si tratta di un imprenditore politico italo-equadoriano, Michele Sensi Contugi. Sto guardando anche le immagini purtroppo di questo elicottero turistico appunto che si è schiantato in Kenya. Questo è quanto per il momento sappiamo. Vediamo se c'è altro di interessante in primo piano questa mattina. Ecco, a Cattolica, quindi in Emilia Romagna, si getta con la moglie in auto nel porto. La coppia è stata salvata dai passanti. In pratica sembra che l'uomo avesse deciso di uccidersi insieme alla moglie, lei però non era consenziente a quanto pare, e si è tuffato con l'auto appunto nel porto. Però c'erano delle persone che hanno visto tutto, li hanno salvati, poi lui è scappato e quindi appena si è ripreso, diciamo che l'hanno soccorso, appena si è ripreso si è andata a gambe. E quindi questo è quanto. E altre notizie in primo piano, una tragedia anche in Albania, una giovane italiana muore con il marito in un incidente d'auto. E pensate, si erano sposati solo 3 giorni fa. Mamma mia, che tragedie succedono. Tra l'altro nello schianto è deceduto anche un ragazzo di 15 anni, mamma, cose incredibili. E poi dal Salento ci arriva la notizia di un 72enne che è morto sbranato da 2 Rottweiler. È successo tra Nardò e Porto Cesareo, appunto nel Salento. Ogni tanto si sentono appunto di queste disgrazie che succedono anche con i cani. E poi i dublinati, anche l'Austria rimanda i migranti in Italia. Dal 12 giugno sono state effettuate 4 espulsioni e questo è l'effetto del nuovo patto dell'Unione Europea. E questo è quello che sta succedendo in questi giorni. Vabbè, se ne parla tutti i giorni, quindi sappiamo bene cosa sta succedendo. Ci fermiamo qui, tra poco c'è la cronaca locale. Adesso ascoltiamoci questi 2 bei successi degli anni 90 in Simply the Best.

0: con Shiny Happy People 1991. Degli anni 90 anche la canzone di Neck che abbiamo ascoltato prima, Se una regola c'è, in questo Simply the Best. Simply the Best che torna tra circa un'ora e tra poco ci sarà la cronaca locale.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
2: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
1: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
2: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
1: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
2: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
3: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
4: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
4: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
3: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
4: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
3: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
4: E le golose coppe gelato.
3: Hush Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: Telefono 041 55 40 660.
3: Hush Caffè.
4: Hush Caffè. Pronto per qualcosa di nuovo?
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: L'estate ha voglia di musica.
9: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
8: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Styles, Dance No More. Ora c'è la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di BCS. BCS.
0: Eccoci alle notizie dalla città. Le notizie di questo giovedì 20 agosto 2026. Torretta di avvistamento sporca di sangue. Si sta indagando. È successo qualcosa in torretta questa notte. Così un bagnino ha comunicato al superiore la situazione della torretta 18, da dove viene controllato lo spazio acqueo antistante una zona dello stabilimento bagni lungomare. La pavimentazione della torretta, la sabbia sottostante, una boa qui ricoverata ed altri assi di legno, ieri mattina risultava tutto macchiato in più punti di una sostanza che a prima vista sembrerebbe sangue, ma che per essere qualificata come tale, di origine umana o animale, deve essere prima analizzata ovviamente. Il bagnino ha informato i suoi superiori e sono state chiamate ad intervenire le forze dell'ordine. La prima a giungere è stata la pattuglia della polizia locale, in stanza alla torretta 6 e in servizio sulla battigia. Gli agenti hanno documentato tutto e questo ritrovamento con alcune fotografie. Sulla torretta tra l'altro non ci sono telecamere puntate e neppure la webcam del Park Hotel situata davanti agli stabilimenti punta in quella direzione, per cui non è stato possibile vedere niente. Comunque al momento né i sanitari né alle forze dell'ordine risultano segnalazioni di violenze. Intanto adesso si dovrà indagare se effettivamente si tratta di sangue o meno e poi aspettiamo naturalmente il risultato. Segnale disturbato, valutazione tecnica dal Ministero. Ebbene, le difficoltà di ricezione del segnale TV che i cittadini stanno riscontrando nelle ultime settimane in varie zone della città, soprattutto nell'orario serale, sono state prese in carico dal primo cittadino che ha inviato la segnalazione agli uffici tecnici, ne abbiamo parlato anche l'altro giorno, ottenendo già un primo risultato. Infatti, a seguito della richiesta formale avanzata dall'amministrazione comunale, l'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Imprese del Made in Italy, il MIMIT, ha comunicato una prima valutazione tecnica. Il riscontro ministeriale giunto a ridosso del Ferragosto il giorno 18 si concentra sul segnale che viene irradiato dall'impianto RAI di Montevenda, ipotizzando che alla base delle interruzioni della ricezione siano ravvisabili delle autointerferenze provocate da altri impianti RAI collocati nell'area sud veneta e aggravate da condizioni di propagazione anomala che sono riscontrabili tipicamente durante la stagione estiva e si verificano con particolare frequenza nella fascia oraria compresa indicativamente tra le 20 e le 23:30. Il sindaco Armelao si era rivolto direttamente all'ispettorato chiedendo che fossero effettuate verifiche strumentali e questa insomma è la risposta del ministero che dice ci aiuta a comprendere meglio il fenomeno ma ora servono interventi tecnici che consentano di superare concretamente questo disservizio. Continueremo, dice, quindi a monitorare la situazione e qualora le interruzioni dovessero proseguire, tornerò a interessare gli organismi competenti per chiedere ulteriori accertamenti e le soluzioni necessarie. È un diritto dei cittadini usufruire di un servizio per il quale pagano. È giusto, perché poi tra l'altro sono proprio i canali RAI che non si riesce a vedere a quanto pare. Fondo povertà, il comune incassa 17.000 euro da destinare ai meno abbienti. Il comune ha appena incassato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17.167 euro a sostegno del Fondo Povertà Estrema per il 2025. La somma sarà condivisa in proporzione con Cavarzara e Cona sulla base di precisi criteri stabiliti da precedenti accordi. Non si tratta di un contributo una tantum, al contrario, le agevolazioni finanziarie riservate ai meno fortunati continueranno ad affluire puntualmente. Il problema della nuova povertà permane tuttavia irrisolto. Come emerso nel corso convegni pubblici tenutisi nel corso degli ultimi anni, l'indigenza deriverebbe dai cambiamenti economici e demografici del territorio. Intere fasce di popolazione tradizionalmente considerate stabili sono scivolate nella vulnerabilità economica a causa di una molteplicità di fattori, come ben si sa. E i 17.167 euro incassati nei giorni scorsi risulteranno sicuramente utili, benché il loro apporto possa essere paragonato ad una goccia nell'oceano a fronte di una situazione generale molto problematica. E beh, comunque, sempre qualcosa. meglio di un pugno in faccia, giusto come si suol dire. Luglio e agosto bene, settembre è già più 8%, stiamo parlando di presenze nel nostro territorio, presenze in crescita e distribuite su tutto il periodo estivo, turisti stranieri in aumento e un più 8% sulle prenotazioni di settembre. Il primo bilancio stilato da Federalberghi Chioggia sulla stagione 2026 è positivo e registra anche alcune novità, in primis una ridistribuzione più omogenea delle presenze, in secondo luogo una tenuta sostanziale dei prezzi. Passato il ferragosto, dunque, è tempo di primi bilanci e di prospettive sulla coda della stagione, dove sarà come sempre discriminante anche la variante meteo. Bene, quindi va bene. Voglio anche ricordarvi che domani venerdì 21, quindi dalle 20 in Riva Vena, a Chioggia c'è l'appuntamento con Candle Night, con 10 spettacoli itineranti. Si esibiranno le danzatrici del gruppo Corea, gli attori del piccolo teatro e anche un trio di musica barocca. Bene, un'occhiata poi alle previsioni del tempo prima di chiudere e vediamo che nelle prossime ore si preannuncia un tempo un po' instabile, in prevalenza coperto, solo a tratti leggero moderate diminuzioni della nuvolosità, questo anche per domani. Temperature in calo anche sensibili domani per esempio rispetto a oggi, quindi si va verso anche un calo delle temperature. È tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione ricordandovi che le notizie lette sono state tratte dalla Nuova e il Gazzettino di oggi.

0: Tommaso Paradiso. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: 1995, wet con Love is a Loner. Aspetta, perché non me lo ricordavo a memoria, meglio leggerlo. Love is all around. Ecco, adesso che l'ho letto, l'ho detto abbastanza bene. I wet, abbiamo scelto loro questa mattina per questo appuntamento, questo delle 9 con gli indimenticabili numeri 1 del passato. E allora è stato veramente un bel successo, un numero 1, la canzone che abbiamo appena ascoltato. E naturalmente l'abbiamo fatto in collaborazione con Gioielleria Ballarin, tanto colore per quest'estate da Gioielleria Ballarin, tantissime proposte. E come le bellissime collane bracciali firmate Comete Gioielli, per esempio, in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, pensate, azzurro, verde, rosa, blu, tutti i colori, la linea Io e Te, tanta varietà di modelli dai più semplici ai più eleganti, in perle, pietre dure, cristalli. Vi consigliamo di andare anche a sbirciare sul profilo Instagram di Gioielli Ballarin, così sarete aggiornati su tutte le coloratissime novità. E poi andate in negozio, naturalmente, in Viale Padova, a Sottomarina. Sono le 9:06.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Multicostruzioni. Organizzazione. Uomini. Esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
0: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
0: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
5: Hotel Real.
6: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
6: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
5: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
5: Hotel Real.
6: La magia di un evento nello scenario perfetto.
7: Estate bollente da Planet Bike.
8: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
7: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
8: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
7: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
8: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
8: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
9: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
10: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
9: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
10: Informati. Vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
9: Per la tua sicurezza scegli Zambonin.
11: Finalmente ce l'ho fatta!
12: Cos'è successo?
11: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
12: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
11: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove.

0: Sottomarina in lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina.

0: Michael Todd Herring, prima abbiamo ascoltato invece Fred De Palma insieme ad Anitta con La Testa Gira. Buongiorno, come state? Tutto bene? Oggi è giovedì 20 agosto. Giornata così, ancora caldina, comunque avevamo sempre sui 27 gradi, intorno alle 8 quando sono arrivata qui, diceva caldino ancora, però sta arrivando un po' di perturbazione a quanto abbiamo sentito e soprattutto dovrebbe esserci un calo delle temperature. Questo ci fa ben sperare, dai. E poi c'è anche bisogno di un po' di pioggia perché stiamo patendo tanti momenti di siccità. Come sempre, speriamo non succeda niente di grave. Ad ogni modo, vi auguro comunque una buona giornata. Per il momento tutto tranquillo, quindi buone vacanze a chi in vacanza, buon lavoro a chi sta lavorando. A tutti e tutte voi naturalmente buon ascolto di Radio BCS che continuerà tra poco, anche con Riservato per Due. Sta arrivando anche Gianni. Mentre lo aspettiamo, ci ascoltiamo una bella canzone di qualche anno fa di J-Ax che ci ha fatto anche emozionare, perché praticamente l'ha fatta per l'occasione della nascita di suo figlio, quindi dedicata al suo bambino. Si chiama Tutto Sua Madre. Dopodiché ascolteremo anche una delle novità che vi stiamo facendo conoscere in questi giorni in Out Now, la nostra vetrina delle novità. Quindi a tra poco.
1: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ironia.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
0: Presenta Out Now.

0: è gorgordo, aspetta, mi viene sempre male, o con la O troppo larga o con la O troppo stretta.
1: È quello lì, amici, quello gordo, di Loco Loco. Abbiamo riascoltato la nuova che si chiama Energy. Buon 20 di agosto, ben trovati.
0: Grazie altrettanto.
1: La bella musica nuova di Radio BCS ogni settimana, dal lunedì al dal sabato.
0: Deciditi.
1: Insomma, ogni settimana scegliamo,
0: ecco,
1: delle canzoni.
0: Beh, è meglio
1: nuove.
0: Essere più così sul generale.
1: Anche perché a volte non è che siamo più precise, a volte le mettiamo il sabato, a volte la domenica.
0: Ma infatti volevo dirti anche questo, perché non è che poi escono sempre proprio.
1: No, loro escono il venerdì.
0: Però sei tu allora che
1: sono
0: sei.
1: Sono io
0: ritardo,
1: quello che
0: magari
1: a volte poi venerdì c'ho da fare, dico, beh, le metto domani, per dire, no?
0: Quindi, ecco, allora, ecco. Quindi, adesso è una cosa che prima non sapevo.
1: Ma resta tra di noi, però non dirlo in giro. Cioè.
0: Ecco, non fatene parole in giro.
1: Amici, mi raccomando, io vi sto parlando a cuore aperto, mi sto confidando con voi, non raccontatela questa cosa, va bene?
0: Bene, bene, sarà un segreto.
1: Ne va della mia professionalità, insomma.
0: Guarda, sarà un segreto fra me e pochi altri, insomma, qualche altra migliaia.
1: Poi gli ascoltatori che abbiamo questa mattina con noi. Va bene, bentrovati, questo era lo spazio dedicato alla musica nuova, lo facciamo ogni giorno con Planet Bike.
0: Esattamente, allora per tutto agosto anche continua la promozione dell'estate di Planet Bike. E quindi approfittatene, perché non è che c'erano rimaste tante biciclette. Di che stiamo parlando? Che su tutte le bici muscolari da passeggio, quindi sulle mountain bike, sia per adulti che per bambini, c'è un super sconto del 30%. Approfittate di questa offerta e più presto andate da Planet Bike, naturalmente in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: C'è fino a fine agosto, quindi sappiate che i giorni, certo, ormai sono sempre meno. Se avete in programma l'acquisto di una bicicletta,
0: questo è il momento giusto,
1: Dice bene la nostra speaker Nuccia.
0: La nostra saggia Nuccia.
1: Ecco, la voce del mattino. Allora, adesso volendo e a Nuccia piacendo, potremo anche fermarci per qualche secondo. Poi torniamo, abbiamo bella musica, ma soprattutto inizieremo ad affrontare i vari temi della giornata. Parleremo di economia, di politica internazionale.
0: Naturalmente.
1: Parleremo di nuovi scenari.
0: Temi
1: geopolitici.
0: Molto
1: solo
0: serie.
1: Cose altissime, amici, solo cose altissime.
0: Assolutamente sì.
1: Stiamo scherzando, naturalmente, mi raccomando, perché io so che c'era già gente con la mano sul sintonizzatore per cambiare,
0: canale.
1: Tranquilli, amici, non siamo un TG. Torniamo tra pochissimo.

0: mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza e

0: Marina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
1: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
0: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
1: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
0: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
1: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
0: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
1: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
2: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
3: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
2: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
4: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
2: secondo la migliore tradizione.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
2: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
3: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
5: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
6: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
5: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
6: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
5: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
10: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci, Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: una delle nostre preferite, Moving to the Sun, con la voce di Ultra Naty.
1: Infatti non abbiamo più fiato,
0: non abbiamo più fiato, è vero, abbiamo ballato a perdifiato,
1: mamma mia,
0: mi sembrava la canzone di Baglioni, ti ricordi?
1: Cosa?
0: Correre a perdifiato.
1: Giusto.
0: Sì. Non ti ricordi?
1: Ma non so se sia proprio quella, è quella?
0: Era perdifiato, sì.
1: Sì.
0: Non era quella lì. Boh, non mi ricordo. Adesso vediamo cosa vuoi con Baglioni. Uno si può anche sbagliare. Ma nella, certo, vita ha scritto talmente tante cose.
1: Tante canzoni, tanti testi molto belli.
0: Allora, vi sarete sicuramente chiesti come mai quest'estate probabilmente ci siamo sentiti un po' meno brillanti del solito. Non so se ho avuto questa sensazione.
1: Certo, avevamo troppo caldo.
0: Troppo caldo, è vero, amici. Perché guarda che le temperature, cara Nuccia, cari amici all'ascolto, cari amiche,
1: dappertutto, tutte le cose.
0: Ma sì, perché il nostro organismo attiva una serie di meccanismi per raffreddarsi, quindi abbiamo questo meccanismo termoregolatore,
1: esatto,
0: che però sottrae energia. E questa energia dove la togliamo? Dalle altre cose che facciamo nella nostra vita, quindi magari siamo meno lucidi, le prestazioni mentali sono minori, ma
1: esatto,
0: anche tutto il resto è meno brillante del solito. Se avete notato anche voi questa cosa, non è perché state invecchiando, perché avete un momento, no,
1: anche
0: quello.
1: Questo è un aggravante.
0: Bravissima. Ma potrebbe essere, o magari avete un'agenda troppo fitta, non è solo quello, è probabilmente il gran caldo che ci ha sottratto delle energie.
1: Ma anche
0: amici,
1: forze fisiche, non
0: forze
1: solo
0: fisiche,
1: mentali.
0: Lo dicono degli studi scientifici.
1: Ma
0: non lo dice Gianni Nardo, che è saltato stamattina
1: con
0: questa
1: cazzata. Senza rivolgersi ai scienziati, che devono ammettere, dicevo.
0: Anche tu avevi questa sensazione.
1: No, è una constatazione.
0: Una constatazione, certo.
1: Che è una, piuttosto che una sensazione.
0: Eh sì, è vero, cari amici. Quindi sappiate che c'è questo tipo di situazione, un effetto collaterale del meteo che stiamo sperimentando sulla nostra pelle.
1: Ma anche più fastidiosi siamo.
0: È vero, molto
1: più irritabili. A me hanno detto anche i miei familiari, sì, quanto sei peturante, ma sei sempre che ti lamenti.
0: Io ti avevo detto quanto sei rompivalle, ma io sono un po' più terra terra.
1: I miei figli, altri,
0: gente aulica, a casa
1: me lo dicono anche loro.
0: A casa, sì, di Nuccia abita Dante, Petrarca, quindi questa gente qui, quindi loro parlano petulanti, dicono cose così che noi umani diremo altre cose, rompivalle, per dire, no?
1: Ho usato io questo termine,
0: pensavo,
1: miei figli non avrebbero mai detto questo termine, avrebbero detto,
0: certo,
1: che mamma quanto rompi le palle.
0: Parlano come me allora, non pensavo che avessi che abitassi con Dante, Boccaccio e Petrarca a casa, invece
1: ma
0: no,
1: sì, bene. Magari. Ma io me ne rendo anche conto,
0: guarda,
1: poi alla fine ci rendiamo conto.
0: Posso dare conferma, anche ho avuto la sensazione che Nuccia oggi sia un po' più rompiballe del solito.
1: Ma perché non parli per te? Io sto parlando per me stessa.
0: No, ma volevo dirti che confermo.
1: Cioè, ma parla di te.
0: No, ma io sono perfetto.
1: Quanto sei tu petulante?
0: No, assolutamente. Io volevo
1: lo chiederò a Elisa.
0: Confermarti.
1: E a tua figlia.
0: Quanto hai ragione.
1: Parlando di me, ma parla di te stesso.
0: Ma io no, io non mi lascio influenzare dal meteo.
1: No,
0: io
1: no,
0: sono rompivalle tutto il tempo dell'anno.
1: Ma questo è anche vero, eh. A prescindere dal tempo, lui rompe e basta.
0: Esattamente. Quindi io, come vedi, non si nota la differenza perché già normalmente lo sono.
1: Ecco.
0: E questo è un vantaggio quando hai questo tipo di problemi. Senti, ci sono due canzoni, se sei d'accordo. Abbiamo il meglio degli anni 80.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Che belle canzoni, amici. Abbiamo sentito Paris Latino dei Bandolero, poi Endure Tonight di Phil Collins. Era la nostra sequenza di Simply the Best. L'abbiamo fatto con Super Coffee Shop, mondo delle buone colazioni.
2: Buone colazioni al bar e a casa o nei posti di lavoro con le macchine del caffè. Ecco, volevo anche informarvi, nel caso ancora non lo sapeste, che se dovete fare rifornimento di capsule, eccetera, vanno in vacanza anche loro, fra qualche giorno, dal 24, quindi per qualche giorno... Se
1: hai
2: dovete...
1: fatto bene a dirmelo, Caranuccia.
2: Ma perché io sono andata a fare rifornimento anch'io, per cui se devi...
1: Devo.
2: Di capsule?
1: Sì, ho le ultime tre a casa, quindi devo correre prima che chiudano.
2: Io l'ho già fatto, l'ho fatto l'altro giorno.
1: Certo, sai che mi è capitato l'anno scorso, quando sono andato in vacanza, mi sono ritrovato senza cialde. È stato una cosa d'inferno, Caranuccia.
2: Bisogna essere informati, ecco.
1: Sì.
2: Bisogna essere informati. Ad ogni modo, ecco, sappiate, vanno in ferie per qualche giorno... Se avete bisogno, quindi fate rifornimento adesso. Andate a bervi un buon caffè, a fare una buona colazione, così fate anche
1: scorta
2: di capsule.
1: Evviva, 9:48, ci fermiamo tra pochissimo.
0: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Ah, che bello caffè sulla Napolo sanno fa.
12: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
11: È una vera specialità.
12: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
13: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
14: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
12: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
13: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
12: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
15: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
16: Piazza Grande, grande in tutto.
17: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
18: Solo nostra.
17: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
18: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 6 del mattino, quella che state ascoltando è Radio BCS, è quella che sentite come voce femminile, è la voce di Nuccia.
1: C'est moi.
0: La donna del mattino, amici.
1: Sono io.
0: Ecco, e quella che sentite invece la voce maschile è quella di Gianni, che sono io.
1: Stavo per dirlo io, scusa.
0: Ma vedo che indugi, non
1: ma
0: è convinta.
1: Ma perché faccio le cose con calma.
0: Amici, non è convinta, lo so, è fatta così, abbiate pazienza. Sì, io sono sempre dell'idea, chi fa da sé fa per tre, come
1: Bravo.
0: Si dice in questi casi.
1: Comunque sempre meglio questo, sì.
0: Allora, abbiamo parlato, cara Nuccia, degli effetti collaterali del caldo. Sappiamo che ci sono alcune professioni che sono davvero molto faticose con il caldo, quelle più evidenti, magari quelli che lavorano, che ne so, per strada, fanno l'asfalto, sono i primi che mi vengono in mente.
1: Quelli che lavorano sotto il sole,
0: sotto
1: insomma,
0: il sole,
1: muratori,
0: bravissimi. Anche se poi
1: strade.
0: I muratori spesso e volentieri lavorano dentro le case, anche per cui magari loro tutto sommato non hanno il sole diretto, anche se sono
1: dipende
0: comunque lavori faticosi.
1: Dipende se hanno fatto già il tetto.
0: Esatto, dipende se sono con tetto o senza tetto. Un lavoro che però magari non ci si pensa, ma soffre parecchio il problema delle temperature, è il lavoro del cuoco.
1: Ma è vero, no? Invece io ci penso molto molto spesso. Quest'estate ci ho pensato spesso, perché poi tra l'altro l'aria condizionata in cucina non la mettono.
0: L'aria condizionata in cucina è difficile da gestire. A volte c'è, ma non basta.
1: Non
0: servono
1: basta.
0: Delle aree condizionate speciali, perché lì si raggiungono temperature molto elevate. Pensa che in alcune cucine è facile raggiungere i 60 gradi, cari amici.
1: Ecco, pensa a te lavorare
0: insomma,
1: lì.
0: È un po' abbastanza complicato, anche perché lì inevitabilmente ci sono i fornelli, ci sono i forni accesi, sono i fuochi, e quindi lì, cari amici, la temperatura in un battibaleno ti va su ed anche parecchio, e quindi ci sono molti cuochi che stanno cominciando a chiedere: scusate, vi dispiace se anche noi veniamo messi tra quelli che sono tra i lavori che con certe temperature si fa fatica a fare? Perché sai che esistono anche quei lavori dove ci sono delle temperature in cui dicono: no, se si raggiunge quel livello, attenzione, bisogna fermarsi,
1: non si può.
0: In cucina invece questa cosa non c'è, perché non è mai stato considerato un lavoro di quel tipo. E invece è una riflessione che bisogna fare, proprio il governo si sta interrogando in questi giorni, c'è un fondo pilota da 20 milioni di euro per cercare proprio di capire come fare per adeguare le cucine in maniera professionale e soprattutto rinfrescarle.
1: Ecco.
0: Quindi l'installazione di sistemi di climatizzatori adatti proprio a rinfrescare le cucine con un meccanismo di incentivi, insomma, come succede di
1: solito. Sì, perché sennò costerebbe troppo, dovrebbero lavorare solo per pagare l'aria condizionata in pratica.
0: Assolutamente.
1: Per dirla in parole povere, questa è la situazione.
0: Poi naturalmente c'è da pagare la corrente, però non l'installazione dell'aria condizionata, che ripeto sono impianti importanti per riuscire a rinfrescare in queste zone. Io avevo, da ignorante come sono, pensato anche a delle possibili alternative e ho detto: se fa troppo caldo, un bel piatto freddo, cara Nuccia, non è la soluzione ideale.
1: Beh, noi a casa lo facciamo spesso.
0: Certo, e quindi dico, anche al ristorante, quando c'è troppo caldo, solo piatti freddi, amici.
1: Infatti.
0: Ecco, che bella idea. Vediamo Purple Disco Machine, ancora buongiorno, questa è Honey Boy.

0: Mattina, io mi ricordo fino a pochi mesi fa, quando si parlava di cambiamento climatico, c'erano veramente due fazioni contrapposte piuttosto nette, e la maggior parte mi sembrava pendesse più dalla parte di quelli che dicevano ma no, non è vero. Eppure invece dopo quest'estate ho la sensazione che molti abbiano
1: cambiato idea.
0: Ho come questa sensazione, davvero, cioè forse è stata l'estate in cui la maggior parte di persone hanno preso coscienza che effettivamente siamo di fronte a qualcosa,
1: che qualcosa sta succedendo,
0: sì, a qualcosa di non comune. E per questo motivo forse magari io spero che anche le scelte politiche in futuro possano diventare scelte diverse,
1: orientarsi,
0: no?
1: Appunto verso poi, la salvaguardia di questo nostro povero pianeta.
0: Certo, anche perché spesso e volentieri poi la politica intercetta un po' l'umore delle persone, perché poi se a un certo punto la maggior parte pensa che sia un falso problema, la politica dice vabbè, allora aspetta prima che ci mettiamo contro tutti. Ma nei momenti in cui invece molti cominciano a pensare il contrario, allora bisogna un po' surfare.
1: Ma bisogna darsi da fare.
0: Bisogna darsi da fare,
1: che
0: e prendere quest'onda.
1: Convinci tu Trump?
0: Trump, sì, ma Trump lascia perdere, ma quello non lo convinci, insomma, è talmente scienziato lui che non si può convincere.
1: Vabbè, senti, c'è gente che ha di quelle convinzioni, io sinceramente l'ho sempre detto, tra l'altro ne abbiamo parlato spesso, di quelli che sono talmente convinti, ma come fai ad essere convinto di qualcosa?
0: È l'università
1: che non
0: della vita, che ti insegna tutto, sai. Vabbè. Gente che è laureata sul sussidiario delle elementari, quindi cosa vuoi? Questo è un po' quello che succede in questi
1: io
0: casi.
1: Io invece, vedi, sono agnostica in tutte le situazioni.
0: Ma io te l'avevo notato che eri agnostica, sai.
1: Ma si vede.
0: Io ti ho visto stamattina e ho detto guarda che c'è una faccia d'agnostica, Nuccia, si vedeva subito. Vabbè, comunque, senti, non voglio infierire, perché poi sembra che
1: no,
0: sono con te.
1: Ma dammi pure degli agnostici.
0: No, ma io
1: non mi offendo.
0: Bene, meno male, perché poi sai, adesso sinceramente, guarda che quando ti vedono per strada tutti lo dicono.
1: Vero?
0: Guarda che Nuccia è agnostica, si vede.
1: Sì, ma non mi offendo.
0: Ma con il caldo
1: è la verità.
0: Con il caldo anche di più, secondo me.
1: Ma è la verità, perché mi devo offendere, scusami.
0: Assolutamente. Senti, bando agli scherzi, volevo mettere una canzone che sia un bel numero uno del passato. Abbiamo lì Zero Assoluto, che molti di voi ricorderanno, anche la cordiale Nuccia, l'agnostica Nuccia si ricorda sicuramente di questo pezzo.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco, svegliarsi la mattina, tutto, eccoli qua.
2: Radio BCS. Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Zero assoluto, svegliarsi la mattina, perché poi tu puoi fare dei testi meravigliosi, ma la maggior parte della gente si ricorda turu turu turu turu
1: turu turu turu, è vero.
0: Cioè vattene amore, no? Poi alla fine era du du du da da da, cioè perché
1: è
0: la gente
1: poi amoroso.
0: Si... Sì, sì, poi cioè, uno dice vattene amore, ha fatto un pezzo Minghi, no? Che firma delle canzoni e poi tutti lo ricordano per du du du da da da, trottolino amoroso. Sono delle cose che, dei bug che si creano con la musica.
1: Cose importanti.
0: Quindi vedete come una cosa ammiccante, una cosa ammiccante, poi quello che rimane magari di una canzone che può essere anche con un testo rilevante. Questa in verità, insomma, è una canzone carina, ma non stiamo parlando
1: di... è una canzonetta, per carità.
0: Ci mancherebbe altro. Però anche nelle canzoni più famose, anche quelle un po' più serie, spesso e volentieri sono queste cose anche un po' banali che diventano gli elementi caratterizzanti della canzone,
1: sì,
0: no?
1: Sì, no, ma è vero.
0: Bene, va finito, cara Nuccia, la mia arringa.
1: Allora, la arringa è finita, faccio la mia di arringa.
0: Sì?
1: Che riguarda falegnameria padoana e stile design.
0: Ma è breve, perché in verità sono ancora in vacanza.
1: Ma sì, sì, è solo per dirvi in effetti che sono ancora chiusi. Tornano il 24 di agosto, quindi fra pochi giorni saranno belli carichi di energia, naturalmente.
0: Carichi a pallettoni, ma
1: sono in vacanza, quindi belli rigenerati con tantissime novità. E allora falegnameria padoana e stile design dal 24 agosto in strada Madonna Marina a Sottomarina.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
5: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
4: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
6: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni
4: secondo la migliore tradizione.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
4: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
1: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
2: Fun Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
1: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
2: Prenota online su centroastoria.it.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi servizio.

0: ogni vostro momento indimenticabile.
1: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Real.
1: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Fasci d'Ampes, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: La bella musica di Radio BCS. Io quest'estate mi sono innamorato, cara Nuccia, dei Jungle.
1: Lo so.
0: Ho proprio nato un sentimento per
1: questo. Lo so.
0: Ho riscontrato.

0: Ho aperto anche il disco precedente che mi piace molto. Questo
1: lo so, lo so.
0: Lo sapevi anche questo?
1: L'hai detto
0: l'ho
1: tante
0: detto,
1: volte.
0: L'ho detto. Ragazzi, sono bravi, cioè questi Jungle sono proprio bravi. Io vi consiglio.
1: Poi dice a me che mi ripeto.
0: Ah, davvero? Sì. Ma io non sono mica Paganini, io mi posso ripetere, io sono Gianni Nardo.
1: Anch'io. Beh, okay. Perché io non posso ripetermi.
0: Ma perché poi dici sempre le stesse cose e diventi noiosa?
1: Perché tu no?
0: Tu lascia bene, no, io non sono noioso.
1: No, lui no.
0: Io le dico ma le remixo.
1: Lui può dirlo.
0: Senti, invece parliamo d'altro, parliamo di cose interessanti. Abbiamo parlato di come è difficile stare in cucina, cara Nuccia, perché può fare molto caldo.
1: Ah, io non accendo mai il forno d'estate, ve lo dico subito.
0: Beh, invece io lo uso moltissimo il forno sempre.
1: D'estate.
0: Anche d'estate, sì, lo ammetto.
1: Ma tu
0: anche,
1: sei pazzo.
0: Anche d'estate, ti dico la verità, perché mi piace molto la cottura al forno.
1: No.
0: Però,
1: sì, anche a me, però quando fa troppo caldo in cucina non lo accendo, no?
0: Accendo l'aria condizionata, che devo fare?
1: Non beh, sì. Anche con l'aria condizionata il forno disturba.
0: Ma posso fare che cazzo voglio
1: ma
0: in casa?
1: Ma poi si lamenta che è caldo, scusami.
0: Amici, ma rendete conto che uno deve, non posso neanche più fare quello che voglio perché devo dar conto a Nuccia se mi faccio un qualcosa al forno, ma rendete conto? Allora, stiamo parlando però di grandi cuochi, quindi non sono io, tranquilli.
1: Ma neanche io, ci mancherebbe.
0: Ecco, Richard Abon Zaki, che tu sicuramente conosci.
1: No.
0: Male, perché lui è veramente un grande chef, lui tra l'altro uno di quelli giovani, ha una trentina d'anni, ma da quando era proprio un ragazzino lavora nei migliori locali di tutto il mondo. Pensa che ha lavorato alla Gavroche di Londra, dove ha servito anche la regina Elisabetta.
1: Capperi!
0: È stato anche nell'osteria francescana di Massimo Bottura, cioè
1: Capperi!
0: Mi scapperebbe un sticazze.
1: No, io ho detto Capperi per non dire
0: ragione.
1: In peggio.
0: E poi adesso Caranuccia ha un locale tutto suo che sta avendo grandissimo successo. Perché ne parliamo? Perché poi a volte quando ci riferiamo ai social, no? Si dice che è un po' il nuovo modo per farsi conoscere, per farsi apprezzare.
1: Certo.
0: Poi lui ha avuto un momento di popolarità straordinario sui social, sai perché? Perché è andato in televisione. Quindi
1: ecco.
0: Dice, no, è vero che i social danno popolarità.
1: Tutto, social, televisione.
0: Ma non è che la TV è passata di moda, non è che la radio sono passate di moda, tutti i sistemi possono essere importanti.
1: Sono tutti buoni.
0: Quando ti fai notare. Lui ha partecipato naturalmente a quelle trasmissioni televisive dove i cuochi sono in qualche modo protagonisti. Lui è MasterChef rumeno.
1: Rumeno.
0: Ecco, perché lui è di origine praticamente rumena al 50%.
1: Beh, dal nome avevo avuto sentore che non era italiano.
0: Abu Zaki è metà rumeno, metà libanese. È cresciuto però in Italia da quando era piccolissimo, però è tornato nel suo paese d'origine e lì ha partecipato al MasterChef. Boom! Cioè tutti quanti hanno cominciato a conoscerlo, a seguirlo e ad apprezzarlo per com'è anche in televisione. E adesso tra l'altro c'è la fila, anche prima c'era, adesso c'è la fila un po' più lunga anche per andare al suo ristorante, perché poi tutti vogliono mangiare le cose che propone. Ad esempio la vera chicca, che era Nuccia, una roba tradizionale italiana, la pasta alle vongole.
1: Buona!
0: Ecco, lui la fa strepitosa, soprattutto perché non usa né la pasta né le vongole.
1: E quindi... che cacchio di pasta fa?
0: Infatti la prima cosa ha detto, ma io devo sapere la ricetta. Lui usa dei finti spaghetti, quindi non usa la pasta di semola, ma con un brodo caldo di lupini e molluschi realizza dei filamenti gelatinosi che diventano gli spaghetti, che quindi non sono spaghetti.
1: Io per esempio amo molto i spaghetti di soia, che non sono spaghetti di grano duro, ma sono di soia.
0: Ma questi
1: sono... vengono dalla Cina.
0: Ok, questi invece sono fatti con lupini e molluschi, quindi lì c'hai un po' il gusto del mare. Poi che cosa fa? Come fa a rendere l'idea delle vongole senza metterci le vongole? Lì praticamente non si trova né guscio né niente, perché il sapore marino è sprigionato da una zuppa ristretta di vongole, alghe e amido, quindi non c'è il guscio, quelle robe lì che mettono tradizionalmente, ma c'è questa cosa che lui crea con vongole, alghe e amido.
1: Ma comunque le vongole ci sono.
0: Che dà dà un po' quella cremosità tipica della pasta risottata, sai, quando la fai con l'aggiunta del sugo. E questa roba qua sembra piaccia tantissimo. Poi ci aggiunge delle polveri liofilizzate di aglio, pomodoro e basilico.
1: E io non dico niente perché poi
0: non l'abbiamo mangiata,
1: bisogna mangiare, bisogna assaggiarla.
0: Bravissima.
1: Sta roba. È inutile che magari dagli ingredienti puoi anche storcere il naso, però.
0: No, ma guardate, amici,
1: se non la mangi
0: di alta cucina, questa è cucina molecolare.
1: Molecolare, sì.
0: Sai perché è una cosa che sta funzionando molto in questo periodo, la cucina molecolare, perché praticamente ricreano attraverso lo studio degli ingredienti cose che magari danno quel senso di un certo tipo di gusto, ma in verità quel gusto è dato in maniera fatta con altre cose che non sono quelle originali, no? Un po' quello che abbiamo raccontato in questo passaggio.
1: Sì, soprattutto.
0: Cucina molecolare studia anche gli abbinamenti.
1: Sì.
0: Hai capito? In modo che ci sia una scienza, uno studio dietro.
1: Sì, ci sono tante scuole di pensiero sulla cucina molecolare, c'è chi la ama, chi invece la odia.
0: Ci mancherebbe. Però quindi... è un modo diverso effettivamente di conoscere
1: sì,
0: di apprezzare, soprattutto di abbinare le materie prime con uno studio dietro che ti dice magari come avvicinare una cosa e l'altra. Quindi non in maniera empirica provando, vedere se stanno bene, ma perché hai fatto uno studio a Monte sulla cosa.
1: Proveremo.
0: Prova anche tu la cucina molecolare, poi mi fai sapere. Io faccio le piadine.

0: La canzone si chiama Mercy. Ma allora, se sei d'accordo, volevo approfondire l'argomento della cucina molecolare, perché a volte magari ne sentiamo parlare, ne abbiamo una mezza idea anche noi, parlando insomma abbiamo dimostrato che ne abbiamo veramente una mezza idea, ma non sappiamo benissimo fino in fondo cosa sia la cucina molecolare.
1: Sì, più o meno lo sappiamo, solo che l'abbiamo mangiata.
0: Ne abbiamo una mezza idea. Invece un'idea bella concreta di che cos'è la cucina molecolare. Intanto, quando nasce, non è una roba che è nata l'altro giorno, nasce negli anni Ottanta grazie a un fisico che si chiama Hervé Tisse e a un premio Nobel per la fisica che è Gilles De Gennes, ok? O De Gennes, non lo so, vabbè, comunque grazie.
1: Quello lì.
0: Questi due qua, insomma, si sono messi insieme e hanno creato questa idea della cucina molecolare. Tecniche fondamentali, fanno tutta una serie di cose che, utilizzando estratti di alghe o amidi, che manipolano gli alimenti attraverso dei processi precisi, quindi la sferificazione, quindi trasformano tutto
1: in una palla,
0: in una pallina praticamente, delle sfere sfessibili che esplodono in bocca. Come lo fanno? Con un liquido con alginato di sodio immerso in un bagno di calcio. Sono tutta roba che si può mangiare, non è roba che fa male, non ve lo dico, perché uno dice, sai, ma che roba è? Invece tutta roba che si può mangiare tranquilla. Viene fatto anche il finto caviale così, quindi tu puoi mangiare della roba che sembra caviale ma non è caviale. Lo fanno con questa tecnica. Poi c'è la gelificazione, quindi sostanze liquide che vengono trasformate in gel. E questa tecnica permette proprio di creare gli spaghetti di cui parlavamo prima.
1: Sì.
0: E si fa con questa gelificazione, ma si possono fare anche delle cose diverse. Ad esempio si possono creare anche dei fogli invece, no? Quindi tipo tu ti mettono su un piatto un foglio, dice che mi danno a mangiare carta. No, hanno fatto la gelificazione.
1: Sì, non tutto con la forma di palla, diciamo. Può essere
0: no,
1: anche
0: allora, la palla era sulla sferificazione, la gelificazione invece è quest'altra cosa.
1: Fa parte sempre delle
0: cose. Sono due cose diverse. Poi c'è l'emulsione che introduce gas o aria all'interno di un liquido e in questo caso fanno delle schiume leggere che intrappolano i profumi, quindi tu puoi mangiare anche questa cosa schiumosa che però in verità ha dei gusti magari che sono tipo un primo, una cosa così, no? E poi c'è la cottura con azoto liquido. Come funziona? Portano tutto quanto in maniera molto veloce a meno 196 gradi, per cui tu puoi mettere dentro un cuore caldo e all'esterno fai questa parte fredda, per cui tu poi quando tagli la cosa ti esce un cuore caldo da una cosa che per l'esterno invece è tutta fredda, quindi una cucina completamente diversa.
1: Sì,
0: questa
1: sì.
0: Cosa si chiama cottura con azoto liquido. È questa formula. E poi c'è anche la frittura sotto vuoto, che sono tutta roba.
1: Pure.
0: Permette di friggere gli alimenti a temperature molto più basse del normale, preservando i colori, i nutrienti, anche i sapori originali e non bruciando i grassi. Quindi fanno questa frittura sotto vuoto. Sono tutte robe un po' diverse, che evidentemente ci dicono che si può cucinare in tanti modi, caranuccia, e quelli che cuciniamo noi tradizionali vanno bene, ma ci possono essere degli altri modi altrettanto interessanti e non meno gustosi.
1: Sì, dovremmo però attrezzarci.
0: Beh, certo, ma
1: ci vorranno gli strumenti per fare tutte
0: chiaro,
1: le cose.
0: Io immagino che a casa sia un po' più difficile fare la frittura sotto vuoto o la cottura con azoto liquido, insomma.
1: Ecco.
0: No, anche perché
1: dove lo compro l'azoto liquido?
0: Io in questo momento sono diventato cintura nera di piadine, però arrivare già alla pasta è già qualcosa. Ora che arrivo all'emulsione, alla cottura con azoto liquido, ci vorrà qualche anno, potrei rischiare di morire di fame.
1: Ecco, io pure.
0: Ecco, perfetto. Mettiamo una canzone, amici, ce l'avete chiesta voi, c'è il pezzo di Napoleone.
2: Con l'Ellissen.

0: Siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellari Nillo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per l'ittica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellari Nillo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellari Nillo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
1: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
6: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
9: È il Select Terrain, è impostato su fango e sabbia.
8: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
9: Sì, sì, come no.
10: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
13: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Mercoledì 19, Dire Straits Tribute. Giovedì 20, K-Pop Dream International. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party.
12: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
14: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
15: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Valentino, ancora buongiorno a Radio Bicese.
1: Buongiorno.
0: Riservato per due, ma allora tra pochissimo volevo anche un po' cambiare argomento e ci portiamo a Venezia, dove c'è in atto un'azione di alcuni youtuber e alcuni, chiamiamoli influencer, insomma, operatori videomaker, c'è un po' di tutto.
1: Sì.
0: Che stanno facendo un'azione contro i cosiddetti pickpocket, sai, quelli che rubano
1: i borseggiatori.
0: Hanno fatto un'azione dimostrativa, diciamo così, abbastanza particolare. Tra poco vi raccontiamo com'è andata. C'è qualcuno che dice che potrebbe essere peggiorativa della situazione, non migliorativa, però tra poco vi raccontiamo, perché sicuramente è aperto un dibattito.
1: Sì, perché non sanno più cosa fare. Perché
0: loro, prendono, non sono veneziani, tra l'altro, diciamole, perché arrivano da, uno è filippino, due sono inglesi. Però è questo dei borseggiatori, in verità, un problema globale, quindi ne parliamo tra qualche minuto. Due canzoni intanto in arrivo, c'è il meglio degli anni 90.

0: Piacere ritrovare i Take That. Quante canzoni bellissime ci hanno regalato negli anni 90 quando erano insieme a Robbie Williams, Gary Barlow, Mark Owen e gli altri che non mi ricordo come si chiamano.
1: Sì.
0: Perché poi li ho rimossi, gli altri cantanti, gli altri due vocalist, insomma, le altre due voci dei Take That, mi ricordo loro tre. Tra l'altro proprio qualche mese fa c'è stata anche una particolare reunion al Royal Albert Hall. Robbie Williams praticamente ha cantato una canzone, Relight My Fire, che era una celebre hit di Dan Hartman, ripresa
1: sì.
0: dai Take That. L'ha cantata proprio insieme ai Take That, quindi per una canzone si sono rimessi insieme tutti quanti ed è stato bello rivederli sul palco a distanza di tanti anni a cantare insieme.
1: Vuol dire che sono rimasti in buoni rapporti allora, evidentemente.
0: O quantomeno adesso sono tornati ad avere dei rapporti, quantomeno
1: forse
0: dialogano.
1: All'inizio no,
0: ma probabilmente sai
1: male.
0: Quando finisce una storia,
1: quando finisce un amore,
0: ognuno se ne va, poi chiaramente qualcuno magari ci rimane un po' male, ma non lo so, magari erano, sono rimasti amici, non lo so, non ho
1: sì
0: idea,
1: magari è stata una separazione consensuale,
0: esattamente,
1: non lo so, non conosciamo bene i dettagli, diciamo.
0: Va bene,
1: così.
0: Comunque li abbiamo riascoltati con un pezzo proprio di quelli in cui erano tutti insieme appassionatamente e avevano grande successo, si chiamava Pray.
1: Bene, abbiamo finito con Simply the Best, quindi.
0: Bene, torniamo tra pochi minuti,
1: tra
0: come
1: poco.
0: Sempre qui su BCS, state con noi.
2: Dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona! Ti porto al ristorante! È il più buon de Ciosa! Il ristorante Bella Venezia! Ristorante Bella Venezia!
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
6: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
7: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
6: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
7: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
6: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
7: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
6: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
8: Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa.
9: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
8: È una vera specialità.
9: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
10: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
11: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
9: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
10: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
9: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
12: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
13: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
12: Scopri di più su somit.it.
13: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
12: Affidati a noi.
14: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
15: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
14: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
15: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
14: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
15: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
14: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
16: Tu conosci Milano Wine Bar?
17: Conosci i nostri cocktail?
16: I nostri aperitivi?
17: I nostri ricchi buffet?
16: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza

0: 19.30.
1: Milano Wine Bar.
0: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
1: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
0: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
1: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
0: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
2: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: La musica di Chaka Khan insieme a Snoop Dogg, Boogie's in My Soul, mi è uscito Doc. Allora, stavamo parlando di questa iniziativa davvero particolare contro i borseggiatori. Come funziona questa iniziativa, Caranuccia? A Venezia sono arrivati uno youtuber e dei, chiamiamo cameraman, insomma, che hanno filmato una azione abbastanza particolare. Cioè loro, quando individuavano delle persone, insomma, che avevano come lavoro, come professione, quella di rubare dalle tasche degli altri, andavano e glieli spruzzavano o con una pistola d'acqua o con una vernice rossa. In questo modo erano facilmente riconoscibili. Poi immortalavano tutto con un video e gridavano, naturalmente, come fa quella famosa signora a Venezia: attenzione pickpocket, attenzione pickpocket. Ed erano visibili, no? Naturalmente questa cosa qua non viene presa benissimo da quelli che sono i borseggiatori, che si arrabbiano, no?
1: Vuoi vedere che sono felici e contenti loro.
0: Allora, questa azione ha portato anche a qualche litigio, a qualche tafferuglio, insomma, perché poi anche questi sono piuttosto organizzati, i borseggiatori. Cioè, hanno lo spray peperoncino, avevano dei colpi contundenti, insomma, cercavano in qualche modo di vendicarsi nei confronti di questi personaggi.
1: Quando succede loro qualcosa, chiamano i rinforzi.
0: Chiamano i rinforzi, brava.
1: Tanta gente intorno.
0: Guardate che ci sono questi, e quindi li volevano menare. Come è stata presa questa azione da parte del comune? Ripeto, è successa a Venezia, è intervenuta l'assessore comunale alla sicurezza Francesca Zaccariotto, che dice: sono azioni estemporanee che rischiano di peggiorare la situazione, perché le risse sono all'ordine del giorno proprio a causa di questo tipo di azioni. Sono cose che sono state fatte anche all'estero, perché dicevamo, il problema dei borseggiatori c'è ovunque.
1: C'è dappertutto, che non pensate che sia solo a Venezia.
0: Dove c'è turismo, dove ci sono alti flussi di persone, alla fine è quello che succede, purtroppo, perché è più facile andare naturalmente a rubare, insomma.
1: Abbiamo
0: c'è
1: degli
0: tanta
1: episodi
0: gente.
1: Che succedono anche qui di noi quando c'è il mercato del giovedì, per
0: esempio, certo.
1: Perché quando c'è appunto tanto assembramento di persone, questo è quello che succede.
0: Ecco, in questo momento non sono stati denunciati questi youtuber, perché comunque un comportamento anche loro non proprio trasparente al massimo, però online hanno avuto grandissimo successo, perché poi la gente in verità è un po' infastidita, per cui
1: è esasperata
0: questa sorta di gogna, diciamo così,
1: mediatica,
0: evidente, effettivamente una cosa che alla gente dice: finalmente, come dice, ce la prendiamo anche con queste persone, perché la sensazione è che, come sempre, le leggi facciano poco, no? Contro questa delinquenza sembra si faccia poco, o hanno pochi strumenti per far qualcosa.
1: Bravo, è inutile che li arrestano, sì, ma il giorno dopo sono già di nuovo sulle strade.
0: Assolutamente.
1: E stanno di nuovo facendo quel loro lavoro, fra virgolette. Insomma.
0: Certo.
1: Ecco, quindi la gente si sente proprio che non è difesa.
0: Impotente.
1: Impotente.
0: È vero.
1: Giusto.
0: E questa forma di impotenza porta all'esasperazione, per cui alla fine, quando arriva qualcuno che fa un po' il giustiziere della notte,
1: che prende qualche iniziativa che non è proprio, però, qualcosa
0: però
1: da fare, dico.
0: Ecco, almeno anche loro
1: ci provano.
0: Non lo so, sono combattuto. L'idea, però, effettivamente non è bruttina.
1: Per me fanno bene.
0: Anche se, secondo me, tutto sommato.

0: Vento, la nuova canzone, quella dell'estate quantomeno.
1: Sorry,
0: siamo alla fine, Nuccia, sorry.
1: Ecco, sorry anche da parte mia perché devo andare.
0: Ecco.
1: Mi dispiace, devo andare, il mio posto è là.
0: È là, Calino.
1: A Calino.
0: Ecco. Però, 2 ore al mattino è anche qua.
1: Ma sì, no, anzi 3 ore, perché io vengo un'ora
0: giusto.
1: Prima di te, caro Gianni.
0: Hai ragione, ma ecco. Sai, per me la giornata inizia quando arrivo
1: io. Quando arrivi tu, mi pare giusto. Ci sentiamo domani, vi auguro una buona giornata.
0: Ecco, ciao Lucia,
1: ciao.
0: Presto, ciao.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: La canzone, amici, è quella di Rolling Stones, si chiama Miss You. Volevo salutare anche William, abbiamo parlato prima di caldo, di cucine e di temperature, abbiamo mandato la foto, 48 gradi, dice è vero, stiamo lavorando e fa un caldo bestiale, naturalmente è stata un'estate un po' particolare per tutti quelli che lavorano in cucina. Saluto William e tutto lo staff e tutti coloro che stanno lavorando nelle cucine di Sottomarina e di Chioggia, quindi a tutti voi un saluto e naturalmente una speranza che si riescano ad individuare, grazie anche a questi interventi statali, delle soluzioni magari con questi incentivi per portare un po' di fresco all'interno delle cucine, in modo che magari per il prossimo anno si possa avere una temperatura un pochettino più adatta e più vivibile. Cari amici, era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto grazie a Gioielleria Ballarina, che saluto, vi ricordo che Gioielleria Ballarina vi aspetta con tante proposte per le vostre giornate al mare, come ad esempio i bracciali e le collane firmati Comete in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, azzurro, verde, rosa e blu, sono veramente bellissime per tutti i gusti. Prossimo appuntamento con la bella musica e i ricordi tra 60 minuti.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove i sogni diventano realtà.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza e

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
2: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
2: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
3: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
2: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
3: Affidati ad un unico interlocutore.
2: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
4: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
4: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
4: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
5: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
6: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
6: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
5: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.

0: mare. Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facidampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Woman, buon giovedì 20 di agosto, siamo arrivati anche nello spazio dedicato ai successi di domani, quindi come ogni giorno selezioniamo quella che è la musica nuova. Vi facciamo ascoltare in questo caso il ritorno di Benny Blanco con le voci di Becky G e di Selena Gomez. La canzone si chiama Te Olvido.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
0: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar è Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
1: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
6: E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
9: Mia nonna.
8: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
9: Mia nonna.
8: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
9: Facile! Ferramenta Sassariolo.
8: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
9: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
10: Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
10: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

collaborazione di Ed Sheeran per la canzone nuova che si chiama Repeat. 11:30 del mattino, siamo nel cuore dell'ora e quindi, come succede di solito nel cuore dell'ora, abbiamo due belle canzoni da ascoltare. C'è il meglio degli anni 2000, abbiamo scelto per voi l'Imagine Dragons nei prossimi minuti con Believer e poi Michael Gray con Weekend.

0: Simply the Best, che ringraziamo naturalmente Super Coffee Shop per averci accompagnato. Come vi anticipava Nuccia, nei prossimi giorni partiranno anche le vacanze di Super Coffee Shop, quindi se avete bisogno di fare scorta di cialde per le vostre colazioni a casa o per una buona pausa caffè anche in ufficio, ricordatevi di passare al più presto, ok? Noi torniamo tra pochi minuti e avremo anche lo spazio dedicato alle notizie dalla città.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
4: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci, la felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
5: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
4: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
5: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
4: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
8: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
9: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
8: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
9: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
8: Prenota online su centroastoria.it.
10: Il Comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia e Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
11: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Mercoledì 19, Dire Straits Tribute. Giovedì 20, K-Pop Dream International. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party.
10: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
12: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
10: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
17: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco poco. Su BCS l'informazione, la pagina locale con le notizie da Chioggia e Sottomarina. Ultima ora.

0: 11.52 del mattino, buongiorno, ben ritrovati con la nostra mattinata insieme. Voglio salutare anche un amico, Matteo, che ci sta ascoltando dai bagni Perla di Sottomarina. E saluto tutti coloro che sono lì in questo momento, oltre che a Matteo. E siamo in zona notizie, ma abbiamo la possibilità di ascoltare adesso la bella musica di Bicester, ma anche e soprattutto di raccontarvi i fatti più importanti della nostra città. Lo facciamo con la nuova edizione di Ultima Ora, l'informazione da Chioggia Sottomarina.
1: Ultima Ora, latest news, l'edicola di BCS.
0: E partiamo dal turismo, presenze in crescita e distribuite su tutto il periodo estivo, turisti stranieri in aumento e un più 8% sulle prenotazioni di settembre. Il primo bilancio stilato da Federalberghi Chioggia sulla stagione 2026 è positivo e registra alcune novità. In primis una ridistribuzione più omogenea delle presenze, in secondo luogo una tenuta sostanziale dei prezzi. Passato il Ferragosto è tempo di primi bilanci e di prospettive sulla coda della stagione, dove sarà come sempre discriminante la variante meteo. Segnali positivi anche sul fronte delle presenze straniere, registriamo un afflusso importante dei mercati tedeschi, di lingua tedesca, quindi Germania, Austria, ma anche Paesi Bassi e Repubblica Ceca. Ancora dalla nostra città, torretta di avvistamento sporca di sangue, è successo qualcosa in torretta questa notte, a fine turno, ieri non era così. Un bagnino ha comunicato al superiore la situazione della torretta 18, da dove viene controllato lo spazio acqueo antistante, una zona dello stabilimento bagni lungomare. La pavimentazione della torretta, la sabbia sottostante, una boa ricoverate, ieri mattina risultavano tutte quante macchiate in più punti da una sostanza che a prima vista sembrava sangue. Il bagnino ha informato i suoi superiori, sono state chiamate le forze dell'ordine, la prima a giungere è stata una pattuglia della polizia locale. E gli agenti hanno documentato il ritrovamento con alcune fotografie. Sulla torretta non ci sono telecamere puntate, neppure la webcam del parco hotel situata davanti agli stabilimenti punta in quella direzione. Al momento né i sanitari né le forze dell'ordine hanno ricevuto segnalazioni di violenze in quella zona. Segnale disturbato della TV, valutazione tecnica del Ministero. Le difficoltà di ricezione del segnale TV che i cittadini stanno riscontrando nelle ultime settimane, questo in varie zone della città, soprattutto nell'orario serale, sono state prese in carico dal primo cittadino di Chioggia, che ha inviato la segnalazione agli uffici tecnici, ottenendo un primo risultato. Infatti, a seguito della richiesta formale avanzata dall'amministrazione comunale, l'ispettorato territoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato una prima valutazione tecnica. Il riscontro ministeriale è giunto a ridosso del Ferragosto, il giorno 18, si concentra sul segnale che viene irradiato dagli impianti RAI di Montevenda, ipotizzando che alla base dell'interruzione della ricezione siano ravvisabili delle autointerferenze provocate da altri impianti RAI collocati nell'area sud. Si è verificato con particolare frequenza questa interruzione nella fascia oraria compresa tra le 20 e le 23.30. Il sindaco Armelao si era rivolto direttamente all'ispettorato chiedendo che fossero effettuate delle verifiche strumentali. Fondo di povertà, il comune incassa 17.000 euro. Il comune ha appena incassato dal Ministero del Lavoro e dalle politiche sociali 17.000 euro a sostegno del fondo di povertà. La somma sarà condivisa in proporzione tra Cavarzer e Cona sulla base di precisi criteri stabiliti da precedenti accordi. Non si tratta di un contributo una tantum, ma al contrario le agevolazioni finanziarie riservate ai meno fortunati continueranno ad affluire puntualmente. Il problema sulla nuova povertà permane tuttavia irrisolto. Chiudiamo con il ritorno del Candle Night domani sera su Riva Vena a partire dalle ore 20, ma anche in Corso del Popolo a Chioggia. Una decina di spettacoli itineranti da non perdere, in particolare lo spettacolo sui ponti alle 21 e ogni mezz'ora fino alle 22.30. Gruppo Corea e gli attori del piccolo teatro con una rappresentazione accompagnata da una musica barocca ispirata in qualche modo alle baruffe chiozzotte. Sarà davvero qualcosa di molto carino e suggestivo, ma poi in tutto Corso del Popolo e in tutta Riva Vena ci saranno spettacoli di vario tipo. Vi auguriamo naturalmente un buon divertimento con il Candle Night domani sera dalle 20 alle 23. Erano le notizie dalla città.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile.
1: L'evoluzione del design.
2: L'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità.
1: Realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Nanin, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
6: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
7: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
7: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
6: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
8: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
9: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
8: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
10: Scegli Sottomarina.

0: Porto Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro? Il modo migliore di respirare.
1: Il modo migliore di climatizzare.
0: La silenziosità assoluta.
1: I consumi ridotti fino al 70%.
0: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
1: I migliori sul mercato.
0: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
1: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
0: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
2: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
3: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
2: E che ci mettono in coppa a pizza?
3: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
2: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
3: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
2: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
3: Facitan Press, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
4: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

con questa canzone, che è veramente uno dei grandi successi dell'estate. Quanto ci piace, quanto ci piace il nuovo disco di Madonna. Allora, tra poco spazio alle vostre canzoni preferite, 338 26 62 777. Se avete voglia di musica, mandateci subito un messaggio WhatsApp e noi vi accontentiamo, lo faremo come sempre con grande piacere. Allora, intanto stavo guardando gli ultimi rincari per la benzina, mai così cara da settembre. Volevo darvi questa buona notizia: vola sopra i 2 euro al litro. Dite la verità che siete felici. Hai voglia? Per quelli che devono partire adesso per le vacanze, saranno vacanze costose, non c'è dubbio.

0: La canzone di David Guetta, amici, si chiama Say My Name, mezzogiorno e 16, è tempo di Call and Listen. Come anticipato, ci sono le vostre canzoni preferite, quindi basta mandarci un messaggio al 338 26 62 777, che è il numero di Radio BCS, e noi vi accontentiamo. Abbiamo ricevuto il messaggio di Elena e quindi la accontentiamo subito. La canzone che ci è stata chiesta è quella di Giulia insieme a Biagio Antonacci, il singolo dell'estate di questa coppia di artisti, due generazioni a confronto tra l'altro, quindi il mondo nuovo di Giulia e una voce già di grande successo come quella di Biagio Antonacci, si chiama L'ultima canzone.
1: Call and listen.

0: nostra pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: È lo sport del momento, è il padel.
0: Claudia Piscina e Fitness
2: ha realizzato due campi dedicati al padel.
0: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
2: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
0: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
2: 041 49 65 905.
4: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
5: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
4: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
5: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
4: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
6: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Regola 1 con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
8: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
9: Guida!
8: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
9: risparmia!
8: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
10: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
8: Con Take and Drive vinci sempre tu!
10: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
11: Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
13: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
11: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
15: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: tutto per il ritorno della gente a casa. Infatti in questo weekend per molti italiani le vacanze sono finite e soprattutto le principali strade ed autostrade tra domenica e lunedì dovrebbero avere un andamento, diciamo così, di traffico piuttosto consistente. Per venerdì è previsto il bollino giallo al mattino, rosso in serata, mentre sabato 22 con l'aumento del traffico il bollino sarà rosso al mattino e giallo alla sera. Per domenica segnalati spostamenti nella prima parte della giornata e potranno presentarsi criticità invece nella seconda parte. Lunedì 24 invece il bollino rosso riguarderà la mattinata e giallo il pomeriggio. Così insomma, se dovete spostarvi sapete in quali tratti e soprattutto in quali momenti della giornata potrebbe esserci più traffico, ma lo sappiamo, nei weekend estivi solitamente c'è sempre molto movimento, poi nel weekend d'agosto ancora di più, no? Con i grandi flussi dei vacanzieri. Allora cari amici, abbiamo due canzoni da sentire, siamo nel cuore dell'ora, abbiamo scelto per voi Alcazar Crane and the Discotheque e poi Dashboard Confessional con A Belle of the Boulevard.
1: Simply the best.
2: Simply the best.
1: Simply the best.

che bella sequenza, cari amici e cari amiche, dedicata alla musica degli anni 2000. C'era infatti il momento Simply the Best, con queste due bellissime canzoni. Allora, tra poco spazio anche all'informazione sportiva, quindi vi racconteremo i fatti più importanti della giornata. Sapete che in questo weekend si torna a parlare di campionato con le ultimissime di mercato. Parleremo anche poi del programma invece del fine settimana. Tutto questo lo facciamo tra 10 minuti circa qui su Radio BCS, mentre per Simply the Best torniamo tra meno di un'ora.

0: 541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
4: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
3: inferriate, ringhiere,
4: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
3: portoni scorrevoli industriali,
4: strutture per parcheggi coperti modulari,
3: strutture e macchinari inox per littica,
4: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
4: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
3: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
5: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
6: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
5: Scopri di più su somit.it.
6: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
5: Affidati a noi.
7: Ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa! Mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa!
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo!
8: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
7: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
9: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
10: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
9: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
11: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
9: secondo la migliore tradizione.
10: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
9: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
10: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
12: Tomato by Claudia.

0: aspetta tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
2: Stay tuned, resta in ascolto. Tra poco su BCS Sport News. Sport News, le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: alla carica degli U2 con Street of Dreams, ci hanno portato anche alle notizie sportive, quindi vi raccontiamo i fatti più importanti della giornata.
1: Sport News, in collaborazione con Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, Sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, Sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News.
0: Cari amici, beh, tempo di notizie sportive. Tennis, Cobolli scatenato, batte Jodar e riesce a portarsi a casa i quarti a Cincinnati. Si toglie poi anche qualche sassolino dalla scarpa con un spettatore presente tra il pubblico. Sono forte anch'io, e poi dice una parolaccia praticamente al tifoso. Evidentemente attimi di tensione, ma alla fine una vittoria liberatoria per il nostro tennista. Parliamo adesso di calcio. Milan all'asse con Mendes, porta Ruben Dias. Il Milan si fa sempre più portoghese dopo l'allenatore Gonzalo Ramos e Diego Moreira, che ha scelto il Belgio ma il doppio passaporto. Anche il prossimo centrale del Milan potrebbe venire dal Portogallo, si tratta di Ruben Dias, il centrale del City. È il grande obiettivo per la difesa dei rossoneri, un colpo difficile per i costi, ma con la regia di Mendes potrebbe anche andare in porto per un Milan che vuole presentarsi ai nastri di partenza decisamente migliorato rispetto alla scorsa stagione. Potrebbe arrivare anche la separazione da Leao, ore decisive. Per il momento si vive da separati in casa, ma l'idea è di lasciare il Milan. Parliamo invece di mercato Inter, slitta l'arrivo di Curtis Jones a Milano, una telenovela a lieto fine quella tra l'Inter e Curtis Jones. Si potranno abbracciare dopo un inseguimento durato più di 6 mesi. Il centrocampista inglese era finito nel radar dei nerazzurri addirittura a gennaio con 30 milioni di euro più 5 di bonus. Ieri notte il Liverpool ha accettato la proposta da parte dei nerazzurri e quindi va a rinforzare un centrocampo da premier per l'Inter. In questa abbondanza potrebbe anche vedere la via d'uscita Stankovic, che potrebbe essere ceduto in prestito per poter giocare in maniera continuativa, ma sul giocatore sono in corso delle riflessioni. Parlando invece di mercato, chiudiamo con il Como, pronto a dare l'assalto all'attaccante della Fiorentina Moise Kean. Il 26enne è ritenuto l'uomo giusto per l'attacco di Fabregas. L'idea è quello di rilanciare un pacchetto da circa 38 milioni complessivi, bonus compresi. Erano queste le notizie dello sport.

0: All Natural insieme a Rita Ora, giovedì mattina, la bella musica di Radio BCS. Siamo arrivati anche nella parte conclusiva, ormai siamo vicini ai saluti. Intanto vi auguro un buon pranzo, perché l'ora è quella lì, e per accompagnarvi in questo momento importante della giornata vi faccio ascoltare un pezzo bellissimo firmato da due grandi artisti. Stiamo parlando di Sting e Eric Clapton. Fecero insieme la colonna sonora di Arma Letale, film storico al botteghino, ne hanno fatti diversi, tutti di grande successo. Questo è quello del 1992, la colonna sonora ora si chiama It's Probably Me.
1: Radio BCS. Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Probably Me era l'ultima per oggi. Un saluto e un grazie a Gioielli Ballarin. Vi segnalo la linea Io e Te. Potete scegliere tra la varietà di modelli, dai più semplici ai più eleganti, con perle, pietre dure e cristalli. Scegliete voi il vostro preferito, ma soprattutto andate da Gioielleria Ballarin in Viale Padova. A Sottomarina siamo arrivati alla fine. Vi auguro una buona giornata. Vi lascio con We Love 90. Nei prossimi minuti il suono di una generazione che torna a rivivere nel cuore naturalmente della nostra giornata. A tutti voi buon giovedì, ci risentiamo presto qui su BCS domani mattina dalle 9. Ciao a tutti!

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove i sogni diventano realtà.
2: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa. Rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
3: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
5: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
6: Gran Sostanco, Eden Beach.
5: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
6: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
5: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
6: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
5: Gran Sostanco, mi piace.
7: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
8: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
9: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
8: E che ci mettono in coppa a pizza?
9: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
8: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
9: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
8: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
9: Facitan Press, I Gemelli Pizzaioli vi aspettano.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.
11: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
4: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
3: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
4: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
3: Prenota online su centroastoria.it.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
6: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Etiservice, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Etiservice, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Pizzeria da Leo.
4: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
3: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
4: Prenota 041 55 40 550.
3: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
4: Pizzeria da Leo,
3: la migliore.
4: Ma che te lo dico a fa?
3: Ma che te lo dico a fa?
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande intorno.
7: Il primo disco. Primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
1: 10 anni della nostra storia. We love 90.
2: Il 16 gennaio del 1991 nasce l'informazione targata Fininvest, oggi Mediaset, con la nascita di Studio Aperto, TG di Italia 1, diretto da Emilio Fede. L'inizio del TG coincise con l'inizio della prima guerra del Golfo.
1: We love 90. We love 90.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani.
2: Eurobar. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
1: Bagni Lungomare.
4: Dimmi quando tu verrai.
2: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
5: Ci trovi tanto divertimento.
2: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci.
5: Dimmi e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
2: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
7: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
7: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
7: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
7: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
7: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
6: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
2: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
8: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
2: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
8: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
9: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
10: L'estate ha voglia di musica.
11: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
10: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.
12: 10 anni della nostra storia.
13: We Love 90.
14: Nel 1994 la Sony presenta al pubblico una console per videogiochi chiamata PlayStation. Uno dei fattori del suo incredibile successo è la possibilità di modificarla per giocare con gli economici CD pirata. Pur non approvando ufficialmente, la Sony non è mai corsa ai ripari.
13: We Love 90. We Love

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: ci siamo a Sottomarina in via Vespucci 128 con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Finalmente ce l'ho fatta!
2: Cos'è successo?
1: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
2: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
1: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
2: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
6: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
5: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
6: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
7: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
6: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
7: Affidati ad un unico interlocutore.
6: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
8: Ristorante Locanda Sette Mari.
9: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
10: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
8: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Portoviro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
11: Città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Andateci, veramente bella. Ci fermiamo, ci sentiamo tra pochissimo.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: Pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Ah, che bello caffè. Sulla Napoli lo sanno fa.
4: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
3: È una vera specialità.
4: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
5: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni oppure concediti una pausa di intenso piacere.
6: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
4: I migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
5: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
4: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
7: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
8: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
7: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
8: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
7: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
8: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
9: È lo sport del momento, è il padel.
10: Clodia Piscina e Fitness
9: ha realizzato due campi dedicati al padel.
10: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
11: Clodia Lab.
12: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
10: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
12: 041 49 65 905.
13: Rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbina

0: 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è sottomarina. Un calendario di eventi tutti da vivere.
3: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Mercoledì 19, Dire Straits Tribute. Giovedì 20, K-Pop Dream International. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party.
2: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
4: Fino al 4 settembre. Ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
2: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
5: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Achille Lauro, allora prima si parlava del tempo, hanno appunto chiamato pioggia e si cambia l'allerta. Prima era gialla, adesso è passata ad arancione. Ai ai ai, in Veneto un nuovo aggiornamento appunto dei bollettini ARPAV e Protezione Civile, notizia proprio di poco fa, che ha innalzato il livello di criticità a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche. A richiamare l'attenzione sulla situazione anche il sindaco, che ha invitato a dare massima divulgazione all'allerta. Da ieri che era prevista l'allerta gialla, oggi sulla questione maltempo con gli ultimi bollettini ARPAV Protezione Civile si è arrivati all'allerta arancione. Il Veneto infatti è interessato a condizioni di spiccata instabilità, con un peggioramento previsto nella seconda parte di giovedì. Oggi 20 agosto sono attesi rovesci temporali diffusi che localmente potranno assumere forte intensità. All'instabilità si aggiunge la persistenza delle alte temperature, il disagio fisico legato al caldo rimane elevato soprattutto nelle zone di pianura e lungo la costa. Resta inoltre lo stato di attenzione per ondate di calore in diverse aree del Veneto, tra cui Bassa Veronese, Polesine, Delta del Po, Bassa Padovana, Pianura Centrale e Fascia Costiera e Orientale. Nei giorni successivi è atteso un graduale miglioramento sul fronte delle temperature, con una progressiva attenuazione del disagio fisico. Resta però alta l'attenzione nell'immediato per il maltempo e temporali di forte intensità. Vabbè, staremo a vedere un po' più tardi cosa succederà. A volte insomma ci sono queste allerte, ci sono questi bollettini meteo che fanno un po' un certo che poi magari fa un po' di pioggia poco a poco e non fa nient'altro. Speriamo sia così anche oggi, insomma, che non succeda niente di strano. Sicuramente dai, no, ma assolutamente no. Andiamo avanti, Simply the Best anni 2000 con Estelle, American Boy, subito dopo The Finger Things, Shut Up and Let Me Go.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. I
1: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
2: Ah, sì! Well, I found a
1: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
2: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
2: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
2: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice,
2: dove sogni diventano realtà.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
6: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
5: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
6: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
5: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
6: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
5: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
7: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Tu conosci Milano Wine Bar?
11: Conosci i nostri cocktail?
10: I nostri aperitivi?
11: I nostri ricchi buffet?
10: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
1: Viale Trieste, Sottomarina.
0: Aperto tutti i giorni dalle 15.30, i festivi dalle 9.30.
2: Milano Wine Bar.
3: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.

a parlare dei carburanti, notizie di circa mezz'oretta fa, dove ieri si parlava del diesel che naturalmente costa di più della benzina, ma adesso oggi invece si parla della benzina che non supera il diesel, però supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale. L'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit indica che il prezzo medio self-service lungo la rete stradale nazionale sale a 2,002 euro al litro per la benzina, ieri era a 1,997 e a 2,116 euro al litro per il gasolio. Ieri era 2,107, quindi è aumentato anche oggi. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self-service è di 2,077 al litro per la benzina, 2,06

sfonda i 2 euro nella rete stradale, mentre il gasolio sia in autostrada che nella rete stradale registra il valore più alto dal 28 luglio, primo giorno in cui in teoria entrava in vigore il taglio di 14 centesimi sulle accise, che dopo la proroga del 6 agosto durerà fino al 24 del mese, riduzione che però si è vista alle pompe solo a partire dal 29 di luglio. Bene, andiamo avanti così. Meglio ascoltare

0: Radio BCS Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: l'abbiamo sentita questa di DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince per quanto riguarda il 1991 con Unforgettable e con Gioielleria Ballarin, che propone dei bellissimi gioielli come te in argento e pietre naturali a partire da 68 euro, azzurro, verde, rosa, blu, multicolor per tutti i gusti, oppure la linea Io e Te con dei gioielli che vanno dai più semplici ai più eleganti, perle, pietre dure, cristalli e tanto altro ancora. Passate da Gioielleria Ballarin, che come sempre trovate in Viale Padova a Sottomarina. Bene, diamo un'occhiata agli orologi, buon pomeriggio. Sono le 15 in questo istante, a tra poco.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: Di Nadia è Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La Taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La Taverna di Nadia è Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La Taverna di Nadia è Felice. Logico.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
3: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
4: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
3: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
4: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
3: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
4: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Finalmente ce l'ho fatta!
8: Cos'è successo?
7: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
8: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
7: Certamente, ho potuto vedere con loro soluzioni nuove

0: immobiliareabitare.com.
1: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al Panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Attenzione, importante novità per i proprietari di immobile ad uso turistico o affitti brevi.
5: È entrata in vigore la legge che obbliga ad installare rilevatori di monossido di carbonio e metano o GPL.
4: Come fare? Rivolgiti a Zambonin e installa un rilevatore garantendo la sicurezza dei tuoi ospiti e la tutela dei tuoi immobili.
5: Informati, vai da Zambonin in via Venturini 139 a Brondolo di Chioggia. Telefono lo 041 49 14 00.
4: Per la tua sicurezza, scegli Zambonin.
6: Tomato by Club.

0: senza 6 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: guardavo il TG5, hanno fatto vedere un servizio riferito a Venezia, dove c'è un youtuber filippino, un certo Mervin Hunter, che praticamente quando sospetta che ci sia un borseggiatore li colora con una vernice rossa e così rimangono in qualche modo marchiati, cioè si possono notare, no? Hanno la maglia con questa vernice rossa, quindi sospetti borseggiatori verniciati di rosso con lo spray in pubblico e costretti a sfilare per le calli marchiati ed esposti al pubblico. A Venezia appunto è entrato in azione questo ragazzo filippino coadiuvato dalla coppia di videomaker inglesi DJ Media. Il video dell'azione dei tre è diventata subito virale sui social. Il modus praticamente dei tre è stato molto semplice: attendere nei luoghi affollati di vedere qualche ladruncolo, e di borseggiatori ce ne sono un bel po' in questo periodo a Venezia, e quindi quando vedono un ladruncolo lo macchiano con uno spray rosso con pistole ad acqua e inizia a gridare l'ormai nota parola pickpocket, borseggiatori appunto per le vie di Venezia, così come in piazza davanti agli imbarcaderi. Mervin Hunter e poi c'è DJ Media, non si pongono limiti di azione, sono disponibili anche a sopportare il lato più violento della loro azione, quando cioè i presunti borseggiatori reagiscono con pugni, spray al peperoncino, pietre e bicchieri di vetro. Il commento del comune: azioni da condannare, la questione dei borseggiatori è sul tavolo di questa amministrazione, credo che l'atteggiamento migliore sia quello di segnalare i casi alle forze dell'ordine, ha commentato l'assessora comunale alla sicurezza Francesca Zaccariotto. Ecco, c'è questo video appunto che gira, dove si vede questo ragazzo filippino che appunto nota un borseggiatore e lo colora con lo spray di colore rosso, così il borseggiatore viene praticamente bloccato, si capisce che è lui sicuramente. Andiamo avanti, attenzione, Out Now, passaggio dedicato alle canzoni nuove con Vuoto Cosmico, Giusy Ferreri e con Planet Bike. Ancora 10 giorni avete a disposizione, approfittatene, pensateci, passate ad acquistare una bellissima bici da passeggio, mountain bike da adulti oppure anche da bambini. Sono super scontate, sono delle bici veramente molto belle, bici muscolari, sconto del 30%, poche bici disponibili. Planet Bike vi aspetta, Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: La tua casa è il

0: Tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni, creala con Mobil Veneto.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
3: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
4: Salida del vuelo con destino a

fine settimana. Le 3:30, le 15:27, io sono Monica Laurenti fino alle 16. Adesso attenzione, c'è Simply the Best dedicato agli anni 80 con Faith, George Michael. Subito dopo, Everything But the Girl con Each and Everyone.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
2: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
3: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
4: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design, ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
10: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
9: Scopri di più su somit.it.
10: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
9: Affidati a noi.
11: Tu conosci Milano Wine Bar?
12: Conosci i nostri cocktail?
11: I nostri aperitivi?
12: I nostri ricchi buffet?
11: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Tomato by Claude.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. L'estate ha voglia di musica.
2: Ascolta Radio BCS con la nostra app.
3: Ti prendo le mani.
2: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

preferito, naturalmente come ben sapete ce ne potete richiedere 3, 1, 2, 3, la musica la scegli te. Oggi ci ha contattato Cosetta e richiede Manuela Trane, che così non la conosce nessuno, ma chi è? Non ho mai sentito una canzone io di questa Emanuela Trane, ma è Dolce Nera, quindi allora è Dolce Nera, quindi abbiamo capito di chi stiamo parlando. Nata Galatina il 16 maggio del 77, a 49 anni, lei è una cantautrice molto brava, ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2003, che poi vinse nella categoria giovani con il brano Siamo tutti là fuori. Due anni più tardi ha vinto la seconda edizione di Music Farm, ha pubblicato 9 album in studio e poi insomma tutta la storia di Dolce Nera va avanti. Lei naturalmente inizia a fare musica, nel 2000 conosce il produttore Lucio Fabbri ed in seguito a questo incontro ottiene il suo primo contratto discografico e sceglie di utilizzare appunto lo pseudonimo di Dolce Nera. Tre canzoni che ci richiede Cosetta: Un dolce incantesimo del 2009, Ci vediamo a casa anno 2012, per poi chiudere con Amore disperato, una vecchia canzone di Nada che Dolce Nera riprese nel 2016. Tre canzoni anche oggi in 1, 2, 3, la musica la scegli te.

Disperato, amore disperato, come dicevo prima, una vecchia canzone di Nada che è stata ripresa nel 2016 da Dolce Nera. Dolce Nera che oggi abbiamo sentito grazie naturalmente alle richieste di Cosetta al 400046, aveva richiesto un dolce incantesimo. Ci vediamo a casa e amore disperato, 1, 2, 3, la musica la scegli te termina qui, ma ritornerà domani pomeriggio per l'ultimo appuntamento della settimana. Abbiamo ancora qualche minutino a disposizione prima di Unforgettable e adesso

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: 95,96 per la precisione. Unforgettable con falegname di Apaduano e Stile Design, che dire, professionisti nel campo del serramento, sono chiusi, ovviamente sono in ferie e riapriranno il 24 di agosto, strada Madonna Marina a Sottomarina. Io vi saluto da Monica Laurenti, è tutto anche per oggi, vi auguro un buon pomeriggio, ci sentiamo domani alle 14 per quanto riguarda l'ultimo giorno della settimana, ora esatta le 16 precise in questo istante. Ciao!
1: Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.

0: 85 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
2: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
1: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
2: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
1: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
2: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
1: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
3: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
4: Hotel Real.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
3: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
4: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
3: Informati 041 49 26 21.
4: Hotel Real.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
4: Guida rilassato.
7: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
4: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
7: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Boscolo, formazione d'eccellenza.
9: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
8: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
9: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
8: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
9: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
8: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
9: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
10: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
11: Mia nonna.
10: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
11: Mia nonna.
10: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
11: Facile! Ferramenta Sassariolo.
10: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
11: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
12: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
13: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
12: E che ci mettono in coppa a pizza?
13: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
12: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
13: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
12: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
13: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
14: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

dovrebbe piovere parecchio, non soltanto temporali, rovesci, ma anche grandinate. Vedremo, speriamo di no, cioè speriamo che magari faccia una bella piovuta per darci una rinfrescata, ma non di quelle troppo intense. Ciao a tutti, buon pomeriggio, si inizia così con i colori già

guardando fuori dalla finestra come fate voi, com'è il tempo, anche se ho visto che molte persone comunque sono in spiaggia, giustamente, soprattutto quelli in vacanza, magari hanno l'hotel nelle vicinanze, la casa nelle vicinanze, per cui vanno in spiaggia e se vedono che la situazione si mette male, fuggono. Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi fino alle 19. E beh, adesso mettiamo questa canzone molto romantica di Settembre. Lui si chiama proprio così, Settembre di cognome, però subito scatta il prossimo mese, tra poco.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: C'è vento per caso?
0: No, niente.
2: Direi di sì.
0: No, non c'è.
2: Sei leggermente spettinato.
0: No, parlavo con un amico e ha fatto.
2: Mi ha spettinato,
0: non c'è vento.
2: Aveva mangiato aglio.
0: Ma no,
2: vero?
0: Ma non c'è vento.
2: Come non c'è vento?
0: Ma guardaci, non c'è vento.
2: No, c'è un po' di vento e comunque tu sei spettinato.
0: È una brezza questa cosa. Poi è un vento caldo, tra parentesi.
2: Il vento
0: questo non preannuncia.
2: Caldo dell'estate.
0: Non preannuncia niente di buono.
2: No,
0: perché
2: no.
0: Il temporale è previsto per 3, 2.
2: Sì, ne ho già parlato.
0: Adesso, allora siamo a posto.
2: Va bene. Tutto bene?
0: Sì.
2: Ok.
0: Non vedo per quale motivo mi fai questa domanda.
2: I convenevoli.
0: Tu sai che va tutto bene.
2: I convenevoli. Come
0: bene.
2: Stai? Tutto bene?
0: Sì. Molto bene.
2: Siamo alla radio, per cui non devi gesticolare.
0: Molto bene.
2: Non ti vedono.
0: Molto bene.
2: Va bene.
0: Oggi abbiamo degli ospiti, ne hai
2: sì.
0: già parlato.
2: No.
0: Quindi bene, ne parliamo adesso, avremo degli ospiti tra un po'. Molto interessante, alle 5, quindi tra non molto, tra tre
2: sì.
0: quarti d'ora, parleremo della problematica legata al chiasso, un centro storico di Chioggia, e agli orari che il comune, per una richiesta del come si chiama il
2: comitato centro storico di Chioggia,
0: esatto, ha fatto, insomma, quindi tagliare le ore di musica e quindi rendere Chioggia vecchia, insomma, la parte di Chioggia vecchia più silenziosa, quindi un'estate silenziosa. Sentiamo cosa hanno a dire, perché Cinzia e gli Eters ci hanno dato dentro, ci hanno dato veramente dentro quando la notizia è arrivata, non
2: sì,
0: poco.
2: Sì.
0: E
2: poi ognuno aveva il suo parere, c'era chi era
0: certo.
2: pro, chi era contro.
0: Quindi sentiamo la loro versione.
2: Sì. Sarà molto interessante.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: mare di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Estate bollente da Planet Bike.
3: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
2: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
3: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
2: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
3: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, sottomarina.
3: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
1: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
1: Scegli sottomarina.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
3: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
4: Gran Sostanco, Eden Beach.
3: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
4: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
3: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
4: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Gran Sostanco, mi piace.
5: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
6: Il primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: abbiamo sentito antidroga, ma adesso parliamo di antiborseggiatori, perché è di oggi la notizia, ne hanno parlato anche i vari TG, di uno youtuber filippino che per la situazione davvero drammatica di questi ultimi anni a Venezia ha trovato una soluzione, non proprio soluzione perché soluzione qui non c'è, quella di marchiare con lo spray rosso i famosi pickpocket.
1: Allora, lui si chiama Marvin Hunter ed è coadiuvato da una coppia di videomaker inglesi, si chiama DJ Media, sono in due in definitiva. Lui girano per Venezia e dicono pickpocket, pickpocket, anche perché Venezia ci si lavora con i borseggiatori, cioè nel senso che se vuoi trovarli, farti un video con loro, ne hai quanti ne vuoi, ne arrivano 100 al giorno.
0: La situazione è veramente drammatica.
1: Dai 100 ai 300 drammatica. Borseggiatori al giorno, attenzione.
0: Sì.
1: Con il comune che dice però che utilizzare queste sostanze può rischiare di peggiorare la situazione.
0: No, in realtà dicono che
1: c'è scritto qua?
0: Come al solito tu non leggi tutto.
1: No, come al solito, un cazzo, c'è scritto qua il comune di
0: comune
1: rischia di peggiorare la situazione.
0: Al momento sul capo dello youtuber non pende alcuna denuncia, perché macchiare con vernice è reato solo se vengono utilizzate sostanze pericolose o se l'obiettivo sono edifici, per cui lui non può essere denunciato per questo.
1: Esatto, ma
0: però
1: dice il commento
0: tanti.
1: Del comune rischia di peggiorare la situazione. Adesso voglio capire cosa vuol dire questo.
0: Perché ho letto anche altre notizie a Roma, a Milano, insomma, tanti cercano di, tra virgolette, difendersi dai borseggiatori in qualche modo. Dicono che tutto questo poi porta ancora più confusione e violenza in un certo senso.
1: Ho capito. Allora, macchiare
0: subire,
1: i borseggiatori, subire. Poi gli girano i maroni. Ai borseggiatori potrebbero diventare cattivi. Allora va bene.
0: La città diventa, è vero che diventa un caos, perché vedi questi che spruzzano eccetera, però in qualche maniera bisogna pur fare
1: Allora il comune dice, aspetta un attimo, al momento c'è scritto che la questione dei borseggiatori è sul tavolo di questa amministrazione, solo che non trovano più la questione perché gliel'hanno rubata. La problematica dei borseggiatori è sul tavolo dell'amministrazione di Venezia, è sul tavolo, è lì.
0: Ma il fatto è che hanno le mani legate.
1: Cosa?
0: Non lo so perché, ma lo sai anche tu che non possono assolutamente far nulla. Li pigliano e poi li
1: e
0: mettono
1: quindi
0: fuori.
1: Quindi ben vengano i pickpocket, i cacciatori, i pickpocket che li
0: marchiano.
1: Quindi marchino con il rosso. Eccola là, io sono d'accordo.
0: La lettera scarlatta.
1: Ma no, quando io vedo questi video, godo, mi piace da morire, è una cosa che mi piace. Poi questi si incazzano anche.
0: Ne ho visto uno anche l'altro giorno. Di un'altra persona che ha fermato una donna e la teneva, l'hai visto anche tu?
1: Era
0: no?
1: Un asiatico.
0: Anche
1: perché colpiscono gli asiatici, gli anziani, vanno e delle volte vanno
0: colpisco.
1: Anche da tutti e strappano la borsa, se non gliela dai ti menano anche. E lì ci facciamo il problema che l'amministrazione di Venezia ha la questione dei borseggiatori sul tavolo, ce l'ha sul tavolo. Aspetta che la spostiamo da qua, poi la spostiamo.
0: Poi attenzione, perché a quanto pare, come facevano anche altre persone non sicuramente per bene, il video di cui parlavo prima, la persona che teneva un'altra persona che stava rubando per consentire probabilmente alle forze dell'ordine di arrivare, era incinta. Non so se hai visto il video, praticamente un'altra che accompagnava questa donna diceva: lasciala che è incinta,
1: Sono sempre incinta. Io però, Cinzia, non
0: difficile.
1: So se ti ricordi, 20 anni fa, a Venezia ci passeggiavi, potevi andare a qualsiasi ora a Venezia con la fidanzata di notte.
0: Anche pochi
1: girava.
0: Anni fa, sono
1: era
0: gli ultimi
1: veramente,
0: anni che è veramente così.
1: E poi stiamo lì a guardare di mettere la tassa. Cos'è la tassa?
0: Liberiamoci invece di questi.
1: Ma liberiamoci, non facciamoli scendere dal treno, non facciamoli nemmeno salire sul treno di Milano che arriva a Venezia, cioè blocchiamoli sul treno, tornino indietro. Cioè, io non lo so, è una situazione che ci vorrebbe così poco per risolverla, ma qua abbiamo, lo leggo ancora, la questione dei borseggiatori è sul tavolo di questa amministrazione.
0: Paolo, ti è cambiata anche la voce? Mi fai paura, mi fai paura.
1: Mi fa ridere questa storia qua. Devi, ci siamo due canzoni.
0: Sì, un po' di musica del passato.
1: Anni 90, esattamente il 98, con gli Ultra, le Spice Girls.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
2: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
1: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
2: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
2: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
2: Gustati l'estate.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroventoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
2: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
4: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
2: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
4: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
2: Prenota online su centroastoria.it. Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
2: Da Casa Mania trovi serra

0: 7 consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
3: L'estate ha voglia di musica.
4: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
5: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
3: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: anche e soprattutto troppo alta anche e soprattutto per l'argomento che riguardava appunto la musica, i volumi alti in centro storico, esatto, il comitato storico.
1: I rappresentanti del comitato centro storico, insomma, di Chioggia sono già qui, abbiamo già scambiato due pareri, diciamo.
0: Anche perché le notizie che sono state portate dai giornali io credo siano giuste e vere, però magari qualcosa è da rivedere in qualche parola. Quindi lì abbiamo con noi, abbiamo anche la presidente, quindi parleremo appunto di questa normativa che ha fatto discutere veramente parecchio in questi mesi e non poco, anche perché è una normativa firmata, vidimata dal comune, che andrà avanti fino ad ottobre, quindi non è che finirà proprio domani.
1: Sì, e poi è interessante perché il comitato sottolinea il fatto che non è un problema soltanto estivo ma anche invernale. Questo, certo, mi incuriosisce molto, quindi vedremo un po' tutti i problemi che ci sono da affrontare.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Vieni a vedere perché di Cesare Cremonini, canzone del 2002. Questo è un regalo per me, Paolino. Grazie.
1: Ma l'ho tolta.
0: Ho gradito.
1: L'ho tolta.
0: Ma l'abbiamo sentita, per cui stesso, ormai me l'hai fatto il regalo. Bellissima, l'abbiamo sentita grazie all'appuntamento con Unforgettable, come al solito a quest'ora in collaborazione con Gioielli Ballarina. Andate a vedere le bellissime collane e i bracciali firmati Comete Gioielli in argento e pietre naturali a partire da 68 euro. Ci sono tantissimi colori, l'azzurro, il verde, il rosa, il blu, multicolor, se li volete tutti. Andate da Stefano, Anna e Karin che vi aspettano in Viale Padova, sotto Marina.
1: 17 un minuto, tra un po' il comitato Centro Storico di Chioggia, ospiti in diretta.
2: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
3: Buono!
2: Filetto di orata.
3: Adorabile!
2: Calamaretti serviti sul letto di...

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto, ristorante, pizzeria al solito posto, aperto tutto l'anno, via San Felice 4, Sottomarina, con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto, adoro!
3: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
4: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
3: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
4: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
3: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
5: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
6: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
5: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
6: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
5: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
6: Agenzia Marina Immobiliare. La tua casa ti aspetta.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Bagni Lungomare.
11: Dimmi quando tu verrai.
12: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
10: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
13: Ci trovi tanto divertimento.
12: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
10: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
14: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
10: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
15: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
16: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Mercoledì 19, Dire Straits Tribute. Giovedì 20, K-Pop Dream International. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party.
15: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
17: Fino al 4 settembre. Ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
15: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere. Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
16: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
15: E che ci mettono in coppa a pizza?
16: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
15: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
16: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
15: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
16: Fasci d'Ampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
18: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Beh, devo dire che aspettavo molto questa giornata, l'abbiamo cercata, abbiamo proprio cercato gli ospiti che abbiamo oggi, avremo oggi tra qualche istante con noi in diretta, anche perché quest'estate, ve li faccio vedere adesso dall'altra parte con Cinzia Riccieri, quest'estate forse l'argomento è stato proprio, attenzione, io agli ospiti lo dico subito, ve lo dico come l'abbiamo percepito noi al primo secondo, stop alla musica, chioggia diventa per anziani. Questo era un po' il messaggio che c'era venuto di prima acchito. Poi abbiamo pensato che era il caso saperne un po' di più, quindi far parlare anche coloro i quali forse hanno subito, anzi sicuramente hanno subito la musica, la confusione in Chioggia Città, e che forse hanno subito anche qualche angheria da chi scrive in internet. Cinzia, a te gli ospiti.
1: Sì, abbiamo con noi i rappresentanti, alcuni dei rappresentanti del Comitato Centro Storico di Chioggia, Carla Neri, benvenuta. Grazie. La presidente Roberta Spagno e Sandro Varagnolo. Mancano due componenti, mi dicevate.
0: Sì. Del direttivo.
1: Del direttivo, sì. E poi naturalmente il comitato è fatto di tante persone che abitano proprio nel centro storico, circa 100 persone.
0: Sì. Ecco, diciamolo che tanto è nato nel 2025, quindi comunque ancora bambino, ancora sì, da poco che è nato. È stato difficoltoso far nascere questo comitato, non è stato semplice.
2: Allora, diciamo che il comitato è nato naturalmente, nel senso che noi ci siamo ritrovati come un gruppo di residenti che avevano delle problematiche. Abbiamo cercato una via di dialogo con l'amministrazione, non essendoci nessuna via di dialogo, siamo stati obbligati a costituirci comitato del centro storico. Tutto sommato devo dire la verità che questo comitato credo abbia portato anche cose buone, nonostante tutto quello che ci è arrivato addosso, però noi abbiamo la parte più scomoda della città e quindi è giusto anche che sia così. L'importante, ed è quello che noi teniamo a specificare, è cercare di raggiungere un equilibrio dove gli esercenti possano lavorare e noi possiamo viverci. Questa è la parte più importante del nostro obiettivo.
1: E questo è certo molto bello, perché chiaramente riuscite a capire che gli esercenti hanno bisogno anche della musica, però voi dite la musica è un po' troppo alta, ad esempio Carla prima diceva, giusto? La musica è proprio sparata a tutto volume.
3: Io penso che ci sia il diritto al riposo, al silenzio. Sono assolutamente convinta che questo sia il lusso del nostro tempo. Noi viviamo in una società frastornante, in una umanità un po' frastornata, e quindi credo che soprattutto abbiamo diritto al riposo, abbiamo diritto a poter studiare senza essere disturbati, abbiamo diritto a lavorare senza essere disturbati, perché poi oltretutto si tratta di musiche che spesso non corrispondono al desiderio o al piacere di chi le ascolta. Ma il problema è che bisognerebbe, siccome si sovrappone, una bar si sovrappone all'altro, diventa tutto nella nostra città un rimbombo di non di musica, ripeto, ma spesso e volentieri sono solo tamburi che suonano, queste musiche moderne e contemporanee che forse non sono proprio interessanti per tutti. E quindi non è questione di non voler la musica, perché io sono abbonata alla Fenice, io vado ai concerti, quindi amo moltissimo la musica, ma credo che proprio per questo la musica vada rispettata come noi. E non bisogna che sia frastornante, che disturbi, ma non è solo la musica, però guardi che poi la musica trascina con sé persone che si comportano male, che urlano, che sbraitano, e più di qualcuno di noi non riesce a riposare neanche la notte.
0: Certo. Una domanda a Roberta Spagno, che ne è il presidente. Roberta, ci dai un po', ci fai un po' capire non dico nel dettaglio tutte, però per far capire quali sono le problematiche che voi dovete subire anche con la festa del pesce, come si chiama?
1: La sagra del pesce.
0: Ce le dici un po', perché magari hai più, come a me quando le hai snocciolate in precedenza, ho detto oh, questa non ci avevo pensato. Ce le racconti un po'.
2: E allora cercherò di essere molto sintetica, sì, e chiara, perché è un argomento che porterebbe a stare qua.
0: Sì.
2: E quello che noi cerchiamo di far capire è che, essendo un centro storico, bisogna creare eventi a misura di centro storico.
0: Se, che delicato il centro storico.
2: Bravissimo.
0: È un anziano delicato.
2: Ma soprattutto è tutelato, è un patrimonio che va preservato, non va buttato là e tutto quello che viene possiamo fare, non è così. E quando si creano gli eventi devono rispettare le leggi, le norme e i regolamenti. Se si esce da questo piccolo cerchio,
0: tanto vale non farle.
2: La somma è una parola, il caos. E certo, il caos credo che tutti siate d'accordo che non porta niente di buono. Caos porta caos. Vogliamo dare un'immagine viva della città, vogliamo dare un'immagine vera della città. Cerchiamo di incanulare dentro questa città un qualcosa che dia un valore aggiunto, non che tolga valore. Ripeto, il caos non porta valore a una città, anzi. E quando diciamo i rumori, se la musica si pensa di poter fare una discoteca in centro storico, il centro storico non è il luogo adatto alla discoteca. La discoteca va fatta da un'altra parte. La Sagra del Pesce, come dicevi tu, la Sagra del Pesce, qua mi tirerò dietro magari una marea di
0: prepariamoci.
2: Tanto sono abituata, però in realtà forse vi sconvolgerò, io sono a favore della Sagra del Pesce in centro storico, ma deve essere un evento, ripeto, a misura del centro storico. Se la Sagra del Pesce diventa una fiera, la fiera non va bene nel centro storico. È sempre un discorso di equilibrio. Se noi riusciamo a tenere un equilibrio, tutto è bello e tutto diventa piacevole. Se si esce da questo equilibrio, succedono le problematiche che stanno nascendo negli ultimi anni e che tutti quanti ormai non sopportano più.
0: Roberta mi ha parlato proprio tecnicamente di problematiche legate alla Sagra del Pesce. Ce le dici un po' anche per capirle,
1: sì,
0: bene?
1: Altro,
0: le tavelle, per esempio, con i camion che passavano.
1: No, io volevo sapere una cosa, perché tu hai detto a misura di centro storico. Come si fa però ad avere una Sagra del Pesce con tutte le persone che arrivano e ad essere anche a misura di centro storico? Quello che lamentavi tu mi sembra che è più che altro il dopo anche.
2: Sì, sia il dopo
0: ciò che lascia.
2: Se noi instauriamo una Sagra del Pesce dove vogliamo accogliere molte più persone di quelle che si possono accogliere, creiamo un grande problema sia per la viabilità, al mattino quando uno deve passare anche i fornitori.

0: aggiungere?
1: Niente, sono state bravissime qui sul comitato. Noi maschi siamo una minoranza,
2: ti
1: quindi
2: ringraziamo.
1: Sono bravissime. Tutto quello che posso aggiungere io è che secondo me dobbiamo tentare tutti assieme, residenti e esercenti, di convivere in armonia. In armonia vuol dire semplicemente, siccome l'armonia potrebbe essere da parte degli esercenti lavorare tanto e per noi riposare, trovare un compromesso e di rispetto delle norme, perché sulle norme ci dobbiamo confrontare e le norme sono chiare. Per esempio, appunto, non so se uscirà poi le ordinanze che sono state tanto diciamo criticate, e quelle secondo me sono un inizio realizzare una sorta diciamo di compromesso tra residenti ed esergenti, fissando appunto delle ore fisse di chiusura certe e delle ore fisse di chiusura della musica certa. Poi l'orario, su questo possiamo aprire un dibattito.
0: Sì, esatto, l'orario è interessante perché non abbiamo ancora fatto i numeri, non abbiamo ancora dato i numeri, perché tu dicevi, Roberta, prima che l'ordinanza c'è già in realtà, no? C'era già, non è che voi vi siete inventati una cosa.
2: L'ordinanza, c'è stata una prima ordinanza fatta dal sindaco dove specificava l'orario di chiusura per la musica di qualsiasi tipo alle 10 e l'orario di chiusura dell'attività all'una. Questa è la prima ordinanza che ha creato tutta la confusione che sappiamo tutti. Dopo, come tutte le ordinanze, cioè è giusto partire da una base. Dopo, se questa base non va bene, è ovvio, io sono una presidente di un comitato dei residenti centro storico, non posso dire che è un'ordinanza che non mi va. Dopo, se mi si chiede, possiamo un attimo smussarla, dico sì, anzi dico troviamoci anche con gli esercenti, troviamoci anche con il comitato di Vavina, facciamo una cosa.
3: Siete stati contattati voi dagli esercenti,
2: certo,
3: del comitato?
2: Sì.
3: Voi avete parlato con loro?
2: Sì, è stata anche una cosa molto gradevole, nel senso che siamo stati contattati da alcuni esercenti come rappresentanti degli esercenti ed è nato anche un buon rapporto, una buona intesa, e tanto è vero che ci siamo trovati anche con l'amministrazione, e da questa base è partita una serie di interventi che, tipo la seconda ordinanza che è stata fatta, dove noi siamo molto favorevoli ad andare incontro agli esercenti, purché, ripeto e sottolineo perché è importante, vengano rispettate le leggi, le norme e i regolamenti.
3: Certo.
2: Tanto è vero che la musica dopo si è protratta dalle 10, se non ricordo male, a mezzanotte, sì, dalla domenica al giovedì, venerdì, sabato fino all'una, e sono orari che gli esercenti sono d'accordissimo perché
3: che ci possono stare.
1: Questa è la chiusura, mezzanotte, dal venerdì.
2: No, anche la musica.
1: La musica a mezzanotte.
2: A mezzanotte, sì.
4: Volevo dire questo, che secondo me ci vuole una visione di città. La nostra città è una Disneyland in cui appunto dobbiamo cercare di far venire più turisti possibile, vogliamo instaurare una monocultura turistica o vogliamo che resti una comunità? Io sono foresta, sono più di 50
3: Toscana
4: anni,
3: sei, no?
4: Sono marchigiana.
3: Marchigiana.
4: Sono più di 50 anni che vivo a Chioggia e la sento profondamente come la mia città, infatti ho anche un'associazione che si chiama Insieme Arte a Mare Chioggia da 25 anni. Ecco, bene, questa città mi ha conquistato perché è una comunità in cui la gente si incontra, si trova, si saluta, c'è un sentimento molto forte di accoglienza, di amicizia, e allora questa è la nostra visione di città, che non può essere neanche, anche sul riguardo al lavoro, non si può solo puntare sul turismo, perché basta poi un evento particolare, il Covid non ce lo siamo dimenticati, che salta tutta l'economia. L'altra questione è quella dei giovani, che mi sta molto molto a cuore. Non possiamo offrire ai giovani solo il bar, solo alcol, perché poi succedono, come abbiamo visto anche sul giornale pochi giorni fa, 2 o 3 giorni fa, succedono delle risse, delle forme di violenza, delle distruzioni, perché i ragazzi bevono e si drogano anche, purtroppo ci sono anche tante sostanze che circolano a Chioggia. Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo offrire a questi ragazzi dei luoghi diversi in cui incontrarsi con serenità, in cui poter svolgere attività creative e ricreative. Il discorso dei giovani è fondamentale, non possiamo soltanto dire li mettiamo in galera a 13 anni, dobbiamo dire cosa gli offriamo a questi ragazzi.
3: Carla, questo è un discorso molto ampio che non riguarda solamente Chioggia, penso che riguardi tutto.
4: Certo,
3: penso che riguardi
4: però
3: tutto.
4: Mi sta particolarmente a cuore, perché sono stata un'insegnante per 30 anni.
3: Certo.
0: Sì, beh, ma questa è una cosa veramente importante, quella che ha detto Carla, perché bisogna dare qualcos'altro ai giovani, è vero. I giovani che fanno? Vedono il bar, vanno là, c'è la musica e basta. che cosa, infatti, offriamo,

0: Infatti quello che ci preme e per cui è nato anche il comitato è che cerchiamo che un centro storico e mantenga la sua anima, perché se perdiamo residenti, perdiamo i negozi di vicinato, l'anima di quel centro storico muore, con essa muore tutto il resto.
1: Senti, quindi... posso fare l'ultima domanda io a Stefano, che ha parlato pochissimo. Stefano,
2: Sandro,
1: cosa non ha capito la gente, non gli esercenti, perché abbiamo parlato degli esercenti, abbiamo parlato dell'amministrazione, ma poi alla fine chi si è alimentato molto sono i ragazzi giovani sui social, quelli che noi seguiamo.
3: Sì,
1: cos'è che non hanno capito
3: non hanno
1: di
3: capito,
1: voi?
3: No, di noi adesso io non lo so.
1: Non dico di
3: ovviamente
1: voi,
3: ci hanno capito anche troppo bene, nel senso che ci danno dei pensionati, invece purtroppo dobbiamo andare a lavorare, quindi è proprio il contrario. Cioè, perché se il pensionato può anche rimanere sveglio fino alle 3 della notte, non c'è nessun problema. Mentre uno che lavora deve alzarsi di mattina, quindi è l'esatto contrario. Probabilmente c'è stata un po' una comunicazione sbagliata e forse, riallacciandomi al discorso che diceva Carla, c'è proprio una perdita di visione della nostra città, che però risale da lungo tempo. Basti pensare che avevamo delle discoteche più importanti che c'erano a Chioggia, noi siamo stati fortunati di poterle, diciamo, tra virgolette, vivere. E non ce n'è neanche una. È vero anche un po' che a livello nazionale stanno un po' sono diventate rare le discoteche, forse la famosa movida ha determinato queste situazioni. I giovani purtroppo si sono troppo prestati a questa cosa, e Chioggia, che è un tessuto debole, ne sta pagando, Chioggia centro storico, ne sta pagando un po' il prezzo. Secondo me la polemica è stata fatta anche un po' tirata su da qualcuno che aveva gli interessi di pilotare certe situazioni, perché, non, attenzione, io assolutamente non voglio demonizzare gli esercenti, perché la stragrande maggioranza degli esercenti lavora bene, si sta bene a Chioggia, e quindi non è una cosa, anzi abbiamo ottenuto anche degli incontri molto positivi. Ci sono alcuni che insomma in qualche modo si sono visti creare delle difficoltà sul proprio business, e quindi ha un po' forse incentivato troppo i giovani, che comunque attenzione, non hanno nulla, come diceva Carla, non hanno nulla, se non gli dai nulla dove devono andare? In barbano.
4: Volevo dire che comunque i diritti degli esseri umani non possono essere prevaricati da alcun business, sì. Su questo credo che non ci piova. E poi volevo dire che non è solo Chioggia, ma in tantissime altre città italiane ci sono costituiti comitati e gruppi di persone proprio perché vedono la città snaturata da comportamenti che non sono conciliabili con la vita.
1: Certo.
4: Allora, o andiamo tutti via e facciamo, ripeto, la città che chiudiamo alla sera quando andiamo via tutti, oppure dobbiamo veramente riuscire a mantenere Chioggia come una comunità.
1: È un problema che riguarda tutti, ma hai fatto bene a parlarne, perché con Cinzia a volte vediamo filmati e ci arrabbiamo pure della serie, guarda come, dove stiamo andando, ma questa magari è un'altra storia. Cinzia, ringraziamo Carla Neri, Roberta Spagno che è presidente, e Sandro ti ho chiamato Baragnoli. Stefano, sì, Roberto Baragnoli. In tutte le maniere ti ho chiamato oggi, tutte le maniere
3: chiamami con qualunque nome,
1: va bene così, ti ho chiamato
2: grazie per essere stati con noi,
5: grazie a voi, grazie.
2: Grazie.
1: Buona giornata, grazie.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.
1: Presenta Out Now.

0: Allora, eccoci qua ad ascoltare Gordo. Sente che bel nome è questo, il Gordo, con Energy e la voce di Mad Who. Who Mad Who? Senti, io sembra che sappia un sacco di cose, ma in effetti c'è tutto scritto qua, sto leggendo questo. Parliamo di Planet Bike invece, che è il nostro compagno di viaggio per questo appuntamento. Per questa estate così calda c'è un'offerta caldissima su tutte le bici muscolari da passeggio e sulle mountain bike, quindi non le bici elettriche, quindi per adulti e per bambini, non le bici elettriche, super sconti del 30%, ci sono ancora veramente poche disponibilità. Approfittate di questa offerta imperdibile ancora qualche giorno. Planet Bike in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.

0: Ristorante Il Gabbiano 2, con ampia terrazza con aria condizionata, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2, l'estate in tavola.
1: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fa.
2: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
1: È una vera specialità.
2: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
3: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
4: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
2: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
3: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
2: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
5: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
6: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
6: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
5: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
0: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
7: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
8: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
7: inferriate, ringhiere,
8: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
7: portoni scorrevoli industriali,
8: strutture per parcheggi coperti modulari,
7: strutture e macchinari inox per littica,
8: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
8: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
7: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
9: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
10: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
9: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
10: Dagli intramontabili piatti della cucina chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
9: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
10: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
11: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors. Se cambi idea, non paghi pegno.
12: Acquista!
13: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
12: Guida!
13: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
12: risparmia!
13: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni.
12: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
13: Con Take and Drive vinci sempre tu.
12: Solo da Campello Motors a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
0: Il primo disco.
14: At first I was afraid.
0: Il primo stereo. La prima dedica. La prima

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
3: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
4: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
3: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
4: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
3: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
4: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
3: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
5: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
6: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
5: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
7: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
5: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: Ideare, ideare, ideare, dare forma alla materia, creare delle opere uniche, crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
9: Boscolo, formazione d'eccellenza.
10: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
9: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
10: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
9: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
10: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
9: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
10: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
11: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
12: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 54 02 74. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
13: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
14: Solo nostra.
13: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: un'altra canzone che ci possiamo giocare per poco tempo e quindi lo facciamo. Sandy Martin con People from Ibiza del 1984, ritrovata grazie ad Unforgettable e grazie a Falegnameria Padoan e Stile Design, che a proposito d'estate sono in vacanza, quindi riapriranno il 24 agosto. Vi aspettano con tante novità, sempre in via Madonna Marina, Sottomarina. Pochi secondi e saranno le 18.
1: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?

0: a favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Adesso, vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centroveneto-energie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
3: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
4: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
4: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
3: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
5: La tua casa è il tuo mondo. Mobil Veneto, il piacere dell'abitare. Dai originalità e vita alla tua casa, rendila speciale con gli arredamenti di Mobil Veneto. Siamo partner del leader dell'arredo casa 100% made in Italy. Scopri l'eleganza di Veneta Cucina, la ricercatezza e la classe di Scavolini, il gusto e la classe delle camere San Giacomo e delle camerette Mistral. Arrediamo completamente il tuo appartamento o il tuo B&B. Con il nostro entusiasmo e la nostra professionalità ti aiutiamo a realizzare il tuo sogno. Chiamaci e fissa un appuntamento allo 041 49 16 00. Saremo a tua disposizione. Rilievi, misure e preventivo sono gratuiti e ti seguiremo anche nel post vendita. Montaggio e trasporto sono compresi e realizzati direttamente dallo staff Mobil Veneto. Vieni a scoprire la nostra ampia esposizione in strada Madonna Marina a Sottomarina. La casa dei tuoi sogni. Creala con Mobil Veneto.
6: Tu conosci Milano Wine Bar?
7: Conosci i nostri cocktail?
6: I nostri aperitivi?
7: I nostri ricchi buffet?
6: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.

0: nostra cucina.
1: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
0: Viale Trieste, Sottomarina.
1: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
0: Milano Wine Bar.
2: Il modo migliore di respirare.
0: Il modo migliore di climatizzare.
2: La silenziosità assoluta.
0: I consumi ridotti fino al 70%.
2: Cambia il clima di casa tua. Scegli i condizionatori di Zambonin.
0: I migliori sul mercato.
2: Migliore qualità dell'aria, silenziosità, gestione del flusso d'aria, eliminazione degli odori e la possibilità di gestire il clima da remoto grazie all'app.
0: Zambonin, via Padre Emilio Venturini 139, Brondolo di Chioggia. Telefono 041 49 14. 14.00.
2: Scegli i condizionatori di Zambonin. Scegli solo il meglio.
3: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio direttamente da Napoli la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
4: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
3: E che ci mettono in coppa a pizza?
4: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
3: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
4: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
3: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
4: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: E quindi il temporale l'hanno rimandato ancora una volta, praticamente alle 2 di questa notte. Ho dato un'occhiata ora, era atteso per le 17, poi per le 18, poi.
1: Guarda, a me dispiace perché organizza eventi, per esempio in Diga, sì, l'evento del tango stasera, il giovedì sarà rimandato già al 27, quindi è già stato detto un paio di giorni fa, perché giovedì sicuro che piove. Mi dispiace per quelle pizzerie che magari avevano prenotazioni da Padova o chissà dove all'aperto e hanno disdetto. Mi dispiace molto perché non ci voleva. Oggi,
0: il tempo è imprevedibile.
1: Ho capito, però scusa, dalle 5 del pomeriggio alle 2 del mattino è una discrepanza troppo grande. Posso capire, il 5 del pomeriggio. 7,
0: infatti, adesso spesso si tutelano con 2. Previsione difficile, 2, una cosa del genere, scrivono. Sì.
1: Cioè, si parla di 9 ore di differenza. 9 ore per vedere il tempo di 9 ore.
0: È in ritardo.
1: Bisogna proprio non esserci dentro.
0: Stavo leggendo, tra l'altro, un'altra notizia. Ti ricordi che qualche giorno fa avevamo parlato di quelli che si prenotano in tutti i modi l'ombrellone? Prenotano, certo, nel senso che lo occupano, meglio, abusivamente, certo, l'ombrellone, che vanno di notte, che dormono, certo, lì, eccetera, eccetera. Adesso stavo leggendo addirittura, ma non riesco a trovare dove, perché non riesco ad entrare nella notizia, perché vedo soltanto il video, ma dopo riuscirò a dirvelo se riesci a cercarlo tu in qualche maniera. Ombrelloni e sedie incatenati per riservare il posto in spiaggia, addirittura sono dovuti intervenire i vigili del fuoco con le seghe elettriche.
1: Burini.
0: Per rimuoverli.
1: A Roma direbbero burini.
0: Non so se mi... Con le catene.
1: Perché vuol dire che ci tenevano.
0: Se questo è poco ma sicuro.
1: Poi cerchiamo.
0: Mi incateno all'ombrellone. Non mi smuove nessuno. Mio è.

0: Anzi, dell'articolo 100 del TULPS. Infatti, nelle ultime settimane ci sono verificati degli episodi di tensione e violenza nella zona, con situazioni difficili da gestire anche per i locali stessi e i locali delle vicinanze.
1: Infatti, ci sono proprio le motivazioni e sono tre. Nel locale avvengono abitualmente disordini, il locale è abitualmente frequentato da persone pregiudicate e pericolose, e poi ricorrono altre circostanze tali da costruire un concreto pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini e la moralità pubblica. Queste sono le motivazioni.
0: Dispiace perché è un locale importante nel lungomare di Chioggia, anche per 15 giorni sarà buio, non so, mi dispiace per i gestori, per chi ci andava, insomma, però se è stata presa questa decisione vuol dire che in fin di conti andava fatta, insomma.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.

0: Che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
1: Scopri di più su somit.it.
0: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
1: Affidati a noi.
2: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
8: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
7: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
8: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
7: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
9: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
10: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
9: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
10: Sì, sì, come no?
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. A giugno, 5.000 euro di supervalutazione dell'usato, interessi zero, in caso di permuta o rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. TAN 0 TAEG 22. Info su jeepofficial.it. Prova la nuova versione 1.6 ibrida.
12: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors a Mestre, Mirano, Padova e Monselice.
13: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
14: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Mercoledì 19, Dire Straits Tribute. Giovedì 20, K-Pop Dream International. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party.
13: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia. Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
15: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
13: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
16: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Adesso è tutto un business, è tutto un apparire nel calcio. Talvolta ti prendi il giocatore forte, fortissimo, che poi non è forte ma ha una sorta di seguito importante, ti porta la gente allo stadio. Facciamo un esempio.
1: Facciamo un nome?
0: Facciamo un nome. Gianni Morandi decide di ritornare a giocare a calcio e va a giocare una squadra di seconda categoria. Non è così, ti sto facendo un esempio.
1: Sì, io pensavo che prendesse esempio vero.
0: Quella squadra di seconda categoria, ci scommettiamo che da 100 persone la domenica andranno a vederle 1000 persone, certo, che Gesami Morandi.
1: Sì, bene. Sì.
0: Succede che il Ravenna, che gioca in Serie C, il presidente del Ravenna, che è uno che insomma evidentemente conosce bene, ha una, non ho capito se ha un'azienda o lui in Brasile ci va spesso, ed è andato anche ai mondiali in America, dove ha incontrato Ronaldinho, grande, che ha una certa, non è proprio un ragazzino, e lo ha convinto a firmare per il Ravenna Calcio. Quindi Ronaldinho è atterrato all'aeroporto di Forlì a mezzogiorno oggi e è pronto per cominciare la propria avventura con appunto il Ravenna. Non mi viene l'età, ma penso abbia quasi 50 anni, sono a 50 anni a...
1: Sì, poco di me, ecco, meno, sicuramente
0: il suo allenatore è Andrea Mandorlini, che ha allenato l'Udinese, insomma giocatore dell'Inter, che ha già detto se è in grado di giocare gioca, perché lui da fermo prende il pallone, lo tira, la lancia, eccetera.
1: Sì, fa le evoluzioni.
0: Esatto, tieni presente che Ronaldinho nel frattempo la sua vita è un po' sregolata, ha fatto anche dalla prigione, insomma, non è che si è fatto mancare qualcosa. Lui ha detto sono pronto per giocare con il Ravenna. Ultima cosa, indovina la maglia più venduta del Ravenna in questi giorni.
1: Eh beh, quella di Ronaldinho.
0: Cioè il Ravenna calcio, la banca del Ravenna dietro Ronaldinho, non so in quanto. Quindi entrerà nella storia.
1: Hanno fatto il colpaccio.
0: Entrerà nella storia. Come se a Chioggia.
1: Com'è lo stadio del Ravenna?
0: Ma è carino, sono andato a vederlo tempo fa. È carino.
1: Ma è anche capiente, voglio dire.
0: Non
1: riuscirà
0: tantissimo
1: ad ospitare tutte le persone.
0: Una serie C buona la fa, però ha fatto anche la serie B. Non mi ricordo se la serie A, ma la serie B sì, e giocava anche un mio amico. Ma va bene, lo riempiranno. L'importante è che non si faccia male. Probabilmente sai cosa, Cinzia? Io credo giocherà 20 minuti, magari 20 minuti finali o gli iniziali.
1: Per attirare la gente.
0: Sì, basta che giochi. Dicono che il contratto suo è per 5 partite, poi siamo a posto. Può essere, insomma, siamo una certa.
1: Ma è tornato in forma? Perché mi ricordo che era...
0: Sì, lo vedevo. Lo vedo qua dalle fotografie. Mi sembra in forma, insomma, si era già visto quando ha tenuto per mano Madonna e Ronaldo ed è entrato dentro alla finale allo stadio. Insomma,
1: non l'avevo visto proprio in formissima.
0: Bisogna vedere, ma a Ravenna ci sono molti localini, no? Anche sul lungomare, eccetera.
1: Quindi lui va per i localini,
0: esatto.
1: Tu dici, a posto siamo.
0: Lui è nato
1: altro che 20 minuti, gioca 2 minuti poi.
0: È nato il 21 marzo dell'80, quindi ha 46 anni. Che sono tantini, sono
1: per giocare a calcio, sì.
0: Sì, per giocare a calcio sono veramente tantini.
1: C'è l'appuntamento con Simply the Best ora. Naturalmente di calcio ha parlato Paolino, perché io non capisco niente. Ma adesso vi parlo io di musica. C'è l'appuntamento appunto dedicato agli anni 80. Sentiremo del 1983 Duran Duran con Rio, dell'82 Joe Jackson con Stepping Out.
2: Simply the Best. Simply the Best.

0: ambasciatori Sweet Hotel.
1: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
0: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
1: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
0: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
2: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
4: Scegli Sottomarina

0: Pizzeria da Leo.
1: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
0: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
1: Prenota 041 55 40 550.
0: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
1: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
0: La migliore.
1: Ma che te lo dico a fa?
0: Ma che te lo dico a fa?
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Tu conosci Milano Wine Bar?
4: Conosci i nostri cocktail?
3: I nostri aperitivi?
4: I nostri ricchi buffet?
3: Quello che non conosci è il nostro desiderio di rendere speciale ogni tua esperienza alla Milano Wine Bar.
4: Tuffati nella Milano Experience.
3: Il pomeriggio con cocktails e ricco buffet di carne e pesce al bancone.
4: La sera il ristorantino bistrò per assaporare le specialità della nostra cucina.
3: Milano Wine Bar, dove la nostra passione incontra il tuo desiderio di buon gusto.
4: Viale Trieste Sottomarina.
3: Aperto tutti i giorni dalle 15:30, i festivi dalle 9:30.
5: Milano Wine Bar.

0: sono sempre più i comuni che si che acquistano, che si muniscono di fototrappole, che sono una sorta di telefonini, sono grandi come i telefonini, vengono nascosti, si nascondono bene nella vegetazione e fanno fotografie nei punti dove gli incivili vanno ad abbandonare i rifiuti. E dopo Porte Grande, Caposile, Marghera e altre località del veneziano, l'ultimo caso riguarda la tua città, Cinzia.
1: La mia città? Chioggia.
0: La città di Chioggia.
1: Sì, infatti negli ultimi mesi sono aumentate le segnalazioni di abbandono di rifiuti e quindi adesso ci sono le fototrappole. Ma dove le hanno messe queste fototrappole?
0: Nascoste. Perché, cosa si rischia, Cinzia? Cosa
1: rischia
0: se abbandoni?
1: Una denuncia penale, e se i rifiuti non sono pericolosi, l'ecovandalo può chiedere l'estinzione del reato non prima di aver versato 6.500 euro.
0: Ma fossero tre volte tanto. Anche
1: addirittura.
0: Basta scherzando.
1: Sì, poi dipende che rifiuti. No, io parlo come... che non puoi neanche sbagliare una cosina, che a volte ti...
0: Si parla di abbandono vero e proprio.
1: Però ci sono
0: campagne,
1: sì,
0: negli argini,
1: per carità,
0: attenzione,
1: si parla di cose più importanti, però voglio dire,
0: ma tu non so se ti è mai capitato di vedere
1: i materassi, queste
0: materassi,
1: cose, ma anche sotto casa mia.
0: Mamma mia.
1: Non occorre andare chissà dove, cioè anche in centro, materassi, televisori, mobili, ma di tutto.
0: Quando so che un comune si munisce di fototrappole, io sono felice. Li chiamano ecovandali, io li chiamo invece incivili.
1: Ah beh, sicuramente.
0: Incivili sotto tutti i punti.
1: Certo che tu oggi sei proprio...
0: No, incivile.
1: Oggi ti stai sfogando.
0: No, un incivile.
1: Oggi ti stai sfogando. Vero, no, sono chiaramente assolutamente d'accordo. Dopodiché bisognerebbe rivedere un po' di regole, perché poi quando tu cerchi di chiamare chi di dovere per venire a ritirare i rifiuti, quelli importanti, a volte diciamo non c'è proprio questa organizzazione esagerata, oppure ti dicono che ti vengono a portar via due finestre, che ne so, la mia amica ha cambiato i mobili, tutte le finestre, e ti dicono no, lei dice non so, ci sono sei finestre, no, ne portiamo via solo due, e le altre cosa faccio?
0: E vabbè, anche lì bisogna rivedere, cioè, bisogna parlare
1: allora,
0: merito.
1: E allora, esatto, nel senso, se uno è ben intenzionato e vuole farsi portare via i rifiuti, poi altrimenti ti devi organizzare e li devi portare tu, ma devi avere il camioncino, eccetera, eccetera. Va bene. Musica?
0: Vai.
1: Ti piace questa?
0: Abbandona la musica.
1: No, l'abbandono. Vai, abbandonare la musica. Vai.
0: Abbandono.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballarin. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarin. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarin. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable. We'll be right back.

0: con te le canzoni si ascoltano fino a che Prince proprio non smette di, non dice più niente, si ferma.
1: Si ascoltano le canzoni, siamo una radio, si ascoltano le canzoni.
0: Più respiro. Allora, sai che non so più dove hai messo? Ah, perché c'erano gli ospiti prima.
1: Ah, sì.
0: Ti hai spostato un po' di roba.
1: Recupera le cosine.
0: Un po' di cose, eccole qua, recuperato. Vai. Parliamo di colori, parliamo di Gioielleria Ballarin, che propone tante cosine belle, tutte colorate, come per esempio le collane e bracciali firmate come te gioielli in argento e pietre naturali, a partire da 68 euro. Poi anche la linea Io e Te, dove si può scegliere tra tante esperienze, come per esempio i simpatici ed eleganti modelli in perle o pietre dure e cristalli. Gioielleria Ballarina è anche sui social come Gioielli Ballarine, oppure in Viale Padova sotto Marina.
1: Bene, abbiamo terminato il nostro appuntamento di oggi, che si rinnova domani a partire dalle 16.
0: Buona serata,
1: ciao a tutti.
0: Ciao, ciao.
1: Un bacio. 19 e un minuto.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041-400-500.
6: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
7: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
6: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
7: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
6: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
7: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
6: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Finalmente ce l'ho fatta!
10: Cos'è successo?
9: Ho cambiato casa, mi sono rivolta all'agenzia immobiliare Abitare e in tempi brevi sono riusciti a vendere la mia vecchia casa.
10: Davvero? E sono riusciti anche a trovarti casa nuova?
9: Certamente! Ho potuto vedere con loro soluzioni nuove e usate e alla fine ho scelto quella perfetta per le mie esigenze, proprio come la cercavo.
10: Se devi comprare o vendere casa, affidati a Immobiliare Abitare. L'agenzia si trova a Sottomarina in Lungomare Adriatico 61. Per info visita il sito www.immobiliareabitare.com.
9: Immobiliare Abitare, dove la professionalità è di casa.
11: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
12: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
11: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
13: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
11: secondo la migliore tradizione.
12: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
11: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
12: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
14: Guaio, cerchi la napoletanità a Chioggia? E allora ti consiglio, direttamente da Napoli, la pizzeria I Gemelli Pizzaioli.
15: Carmine e Giuseppe ti aspettano a pranzo e cena per gustare la vera, unica, speciale pizza napoletana.
14: E che ci mettono in coppa a pizza?
15: Solo prodotti tipici napoletani, solo cose buone.
14: Non dimenticarti di assaggiare i fritti napoletani tipici della tradizione.
15: E i dolci? Non te scordà, assaggia pure quelli.
14: Pizzeria I Gemelli Pizzaioli, presso lo stabilimento Stella Maris a Sottomarina. Prenota 351 47 31 767.
15: Facitampes, i gemelli pizzaioli vi aspettano.
16: Una città. Chioggia. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica anche attraverso l'impianto fotovoltaico. Il sopralluogo è gratuito. L'installazione è semplice, veloce e conveniente. Potrai pagare la tua bolletta anche presso i nostri uffici senza costi aggiuntivi. Vieni a trovarci, siamo a Sottomarina in via Vespucci 128, con comodo parcheggio. Telefono 041 82 34 187. Mail chioggia@centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni. Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Vuoi imparare una professione e aumentare le tue opportunità di lavoro?
2: Con Boscolo Formazione puoi acquisire competenze concrete e prepararti a entrare nel mondo del lavoro.
3: Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi professionali per pizzaiolo, sommelier, nail artist e tecnico dei servizi bar.
2: Percorsi informativi pratici, pensati per avvicinarti alle professioni richieste dal mercato e facilitare il tuo inserimento lavorativo. Partecipando ai corsi potrai inoltre ricevere il bonus di partecipazione.
3: Scopri le sedi disponibili e trova il corso più adatto a te.
2: Visita boscoloformazione.it oppure chiama la sede di Chioggia al numero 041 88 78 394.
3: Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
5: L'estate siamo noi. Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
4: Il punto di ritrovo dei giovani. Eurobar.
5: Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
4: Eurobar e Mora Mora.
5: Drink and food.
4: Lungomare Adriatico, sottomarina.
5: Gustati l'estate.
6: Estate bollente da Planet Bike.
7: Da noi trovi un grande showroom con oltre 100 bici in esposizione per uomo, donna, bambino.
6: Non solo, vieni a scoprire un super assortimento di e-bike di qualità superiore. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100

0: 100 km e frecce direzionali e stop di frenata.
1: Il prezzo? Super accessibile, come sempre.
0: Paghi con comodo, a rate, senza busta paga.
1: E ricorda che nella nostra officina specializzata ripariamo qualsiasi tipo di bici.
0: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131, Sottomarina.
1: Entri da Planet Bike ed esci con la tua bici.
2: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
3: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
2: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.

0: special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
0: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini and the Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci, Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000. Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 426. Aidoji.
2: Molte costruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
3: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
2: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
3: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
4: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
3: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
4: Affidati ad un unico interlocutore.
3: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
5: È lo sport del momento, è il padel.
6: Clodia Piscina e Fitness
5: ha realizzato due campi dedicati al padel.
6: Vieni a provarli, Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
7: Clodia Lab.
5: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
6: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, sottomarina.
5: 041 49 65 905.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Pizzeria da Leo.
12: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
11: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
12: Prenota 041 55 40 550.
11: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
12: Pizzeria da Leo,
11: la migliore.
12: Ma che te lo dico a fa?
11: Ma che te lo dico a fa?
13: La Riviera Adriatica, l'azzurro del mare, la purezza della sabbia, il gusto della buona cucina.
14: Gran Sostanco, Eden Beach.
13: È spiaggia con uno degli stabilimenti più attrezzati e completi di Sottomarina.
14: Scegli il tuo posto al sole per un'estate da sogno.
13: Lo stabilimento Gran Sostanco è dotato di un ampio parcheggio per andare in spiaggia in tutta tranquillità. Informati 041 49 11 92.
14: Stabilimento Gran Sostanco, lungomare Adriatico, sottomarina.
13: Gran Sostanco, mi piace.
15: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
16: Ti prendo le mani.
15: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
16: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: a favola.
1: E al ricevimento ci pensiamo noi.
0: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
1: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove sogni diventano realtà.
2: Ritorna per il terzo anno Italian Newman Circus, il circo più amato dai chioggiotti.
3: Dal 10 al 27 agosto, uno spettacolo da non perdere, con la partecipazione straordinaria della famiglia del circo Cesare Togni.
2: Vivi la magia del circo tutti i giorni dalle 21:15.
3: Lunedì e martedì, Family Day, paghi solo 7 euro.
2: Venerdì, spettacolo a tema K-pop.
3: Italian Newman Circus. In via Padre Emilio Venturini, a Sottomarina, vicino alla chiesa della Navicella.
2: Uno spettacolo di qualità. Vi aspettiamo numerosi.
4: Centro Astoria, divertimento relax in centro a Sottomarina.
5: Astoria Beach, mare, sport, area dog, family, zona G relax adulti e comodo parcheggio.
4: Fan Village, il parco divertimenti per grandi e piccini.
5: Acqua Wellness, la piscina per una giornata rilassante.
4: Prenota online su centroastoria.it.
6: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
7: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
6: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
7: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
6: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
8: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
10: Affidati a Bergo.
8: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
10: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
8: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
11: Tomato by Clodia.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Una città. Pioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
7: Acquista!
6: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
7: Guida!
6: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
7: risparmia!
6: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
8: Non ti piace? La cambi e non perdi niente!
6: Con Take and Drive vinci sempre tu!
8: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
9: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
10: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
9: Abbinali

Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, i suoni successi 80, 90, 2000.
1: Simply the best.
0: I successi 90.

0: Radio BCS. Simply the best.
1: Simply the best. Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sulle

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
2: 041 55 07 161.
3: Al solito posto. Adoro.
4: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
5: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
6: inferriate, ringhiere,
5: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
6: portoni scorrevoli industriali,
5: strutture per parcheggi coperti modulari,
6: strutture e macchinari inox per littica,
5: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia,
7: 041 49 80 07.
5: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
4: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
11: Non lasciarli allo Stato. C'è un modo di contribuire alle attività del centro diurno della Prometeo Onlus. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Cooperativa Sociale. Se presenti il modello 730 o unico, compila la scheda, firma nel riquadro sostegno del volontariato e indica il codice fiscale della Prometeo Onlus 02 844 540274. Devolvi il 5 per 1000 della tua dichiarazione dei redditi alla Prometeo Onlus. Fai un gesto sociale.
12: Il comune di Chioggia presenta Chioggia, che storia! L'estate a Chioggia è Sottomarina, un calendario di eventi tutti da vivere.
13: Dal 13 al 23 agosto, Sea Music Festival presso Isola dell'Unione. Mercoledì 19, Dire Straits Tribute. Giovedì 20, K-Pop Dream International. Venerdì 21, Planet Funk. Sabato 22, Teenage Dream Party.
12: Sabato 22 agosto, ore 21, Area Relax presso Boulevard di Piazza Italia, Roy Palladini, Michael Jackson Tribute.
14: Fino al 4 settembre, ogni martedì e giovedì dalle 18, mercatini sul lungomare.
12: Chioggia, che storia! Un'estate tutta da vivere.
15: L'estate ha voglia di musica.
16: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
17: E incominciano le ferie quando torno al mio paese.
15: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: Howie T.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
4: Da Casa Mania trovi serramenti, porte

0: Beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e Isola Verde, le spiagge dove ci si abbronza di più per sentirti coccolato, grazie ai tanti servizi che mettono a disposizione di tutti i clienti. Per la tua vacanza al mare, Gebis e Chioggia Spiagge ti invitano a scegliere le spiagge di Sottomarina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Pizzeria da Leo.
2: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
2: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
2: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
2: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
0: È lo sport del momento, è il padel.
3: Clodia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
3: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
4: Clodia Lab.
0: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
3: Clodia Piscina Cina e Fitness e Clodia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
0: 041 49 65 905.
5: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: 041 55 41 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini. Amore per le auto.
0: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali. Diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
1: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
2: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service. Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
1: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
3: Radicchio, carote, mandorle, nocciole, solo ingredienti genuini, solo il sapore della nostra terra.
4: La Ciosota, buona, unica, dal gusto indimenticabile, il più dolce dei souvenir per un'estate da ricordare.
3: Assaggia e regalati la torta Ciosota.
5: Stefano, Diego e Luca Ceolin la preparano tutti i giorni,
3: secondo la migliore tradizione.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia, Sottomarina.
3: La Ciosota e Pasticceria Ceolin.
4: La magia della città di Chioggia, tutta in una torta.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
0: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni, adesso vicino a te. Appoggiati a noi per la tua bolletta luce e gas. Scopri tariffe molto vantaggiose con nessun costo di attivazione, nessuna interruzione del servizio, nessuna modifica al contatore. Migliora l'esperienza energetica.

0: centrovenetoenergie.it. Centro Veneto Energie, l'energia che muove il Veneto da 60 anni.
1: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
2: Hotel Riala.
3: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
1: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
3: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
2: song, yeah. Hotel Riala, via Sebastiano Venier 10. Sottomarina.
1: Informati 041 49 26 21.
2: Hotel Riale.
3: La magia di un evento nello scenario perfetto.
4: Ministero della Cultura, Regione Veneto e Musica Chioggia, con il patrocinio del Comune di Chioggia, presentano Suoni d'Acqua Festival, musica in Laguna d'Arte. Venerdì 7 agosto, ore 21:15. Un evento imperdibile, con il live di un grande artista, direttamente dal film Blues Brothers, Lou Marini e The Italian Groovers, presso Monastero Santa Caterina. Venerdì 21 agosto, ore 21:15. Tu lo conosci Dante? 34 canti per 3 attori, presso Monastero Santa Caterina. Per info e prenotazioni, 327-332-4469. Sul web musicachioggia.it. Sul web musicachioggia.it. L'estate ha voglia di musica.
5: Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
4: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

0: 0541 174. Ristorante Il Gabbiano 2. L'estate in tavola.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
4: Mia nonna.
3: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
4: Mia nonna.
3: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
4: Facile! Ferramenta Sassariolo.
3: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
4: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
6: Piazza Grande, grande in tutto.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

città. Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Ti prendo le mani.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: L'estate ha voglia di musica. Ascolta Radio BCS con la nostra app. Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
1: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
0: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.

una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: ascolta Radio BCS con la nostra app.
1: Solo nostra.
0: Scarica da App Store o Play Store la nostra app e scopri il mondo di Radio BCS.
2: Radio BCS, tutta l'energia dell'estate, ovunque.